fidanzata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava bella andata, ma ho baciato, l'ho baciata, al

0: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Velcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi, viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Velcom è veloce e conveniente. Visita il sito velcom.it. Chiamaci e... Velcom è già a casa tua.
1: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati
0: dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Velcom è veloce e conveniente. Visita il sito velcom.it. Chiamaci e... Velcom è

0: Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
1: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
2: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
3: La miglior musica 70, 80, 90 è solo qui, sei su Radio Latina.

0: giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAEC 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Concessionaria Fiori. Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
2: C'è un luogo dove ogni spazio trova la sua forma ed ogni cucina diventa la cucina. Da De Gregoris gli arredi parlano di te e le Veneta Cucine raccontano la tua idea di casa. Promozioni speciali e pagamenti a tasso zero ti aspettano in un vastissimo showroom dove i tuoi sogni si fondono con la realtà. De Gregoris, sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce, degregoris.com. Entra nella tua nuova casa. Entra da De Gregoris.
3: Direttamente dalla finale di Amici, Elena Delia arriva venerdì 12 giugno al centro commerciale Latina Fiori. Acquista il suo EP alla Mondadori, poi incontrala in galleria alle 18 per il firmacopie di Non è mica fantasia, un pomeriggio di musica ed emozioni. Ti aspettiamo venerdì 12 giugno al centro commerciale Latina Fiori.
4: Italcarni, qualità e convenienza ogni giorno.
5: Super offerte: arrosto coscia di suino 4,99 euro al chilo, bistecche lombo suino 4,99 euro al chilo, fino al 14 giugno.
4: Italcarni,
5: Aprilia, Latina e Sezze.
6: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il gelato Cardora Algida affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
8: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in, tua a 275 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,39, anticipo 10.200 euro, 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale 28.570 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Cupra Formentor Tribe Edition, il potere dell'ibrido.
9: Vieni alla Icar Cupra Garage, via Piave 93, Latina.
10: Sono le 6 e 2 minuti.

0: Se ami la musica del passato, stai ascoltando la radio giusta. Questa è Radio Latina, dove suonano le più grandi hit in rotazione non stop, come questa degli Spandau Ballet, era I'll Fly For You.
1: Radio Latina.

0: meglio della musica del passato lo trovi qui su Radio Latina. Ci pensiamo noi a rinfrescarvi la memoria con questi successi intramontabili. Non poteva mancare lui, Vasco Rossi, con i suoi brani storici come questo era Splendida Giornata.
1: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo su litorale Pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di fondi in via Palascosa. 338 73 99 175.
2: Mamma, io mi annoio!
3: E allora preparati, ti porto al Luneur Park!
4: Dentro la città, fuori dal mondo!
3: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
2: Mamma! Io sono già in macchina!
3: Info e biglietti su luneurpark.it.
5: Il comune di Sezze è lieto di invitarvi all'evento Il cibo nella terra del mito Rosso Visciola. Sabato 13 giugno unitevi a noi nel suggestivo centro storico di Sezze per una giornata indimenticabile tra mostre, stand, degustazioni, musica, spettacoli di cabaret e talk show. Scoprite la protagonista assoluta, la Visciola, insieme a un'esplosione di sapori locali tra mari e monti. Sabato 13 giugno non perdete l'appuntamento con Il cibo nella terra del mito Rosso Visciola. Produzioni tipiche, arte e gastronomia nel centro storico di Sezze. Vi aspettiamo numerosi!
6: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione DCA Autobank.
7: Icar, concessionaria ufficiale Evo, Borgo Piave, Latina.
8: Sei su Radio Latina.
9: E ora 4 dischi 70 80 90 non stop mix.

0: Il meglio della musica del passato suona anche in formato Latina Mix per farvi gustare questi grandi successi indimenticabili in sequenza continua. Al prossimo appuntamento.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Ti aspettiamo al giardino zoologico di Zoomarin per una giornata da vivere in famiglia. Oltre 15 dimostrazioni, esperienze educative con gli animali, attrazioni didattiche, pranzo incluso e parcheggio gratuito. I posti sono limitati. Prenota ora su zoomarin.it.
3: Viva Zoomarin!
4: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
5: Ad esempio l'idropulitrice Stanley 170 bar 2400 watt portata a 500 litri all'ora è a soli 139,95€. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Il comune di Sizze è lieto di invitarvi all'evento Il cibo nella terra del mito Rossoviscola, sabato 13 giugno. Unitevi a noi nel suggestivo centro storico di Sizze per una giornata indimenticabile tra mostre, stand, degustazioni, musica, spettacoli di cabaret e talk show. Scoprite la protagonista assoluta, la Viscola, insieme a un'esplosione di sapori locali tra mari e monti. Sabato 13 giugno non perdete l'appuntamento con Il cibo nella terra del mito Rossoviscola, produzioni tipiche, arte e gastronomia nel centro storico di Sizze. Vi aspettiamo numerosi.
7: Amici di Radio Latina, ben trovati da

Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un giovedì nel complesso di bel tempo nel Lazio, anche se qualche nuvola si farà vedere soprattutto nelle zone interne. A ridosso dell'Appennino nel pomeriggio potrà formarsi anche qualche breve piovasco, in un contesto comunque di tempo buono, con però un po' di vento che si fa sentire. Inizialmente vento di libeccio, arriva ancora dal mare e porta aria umida, ma poi tra pomeriggio e sera i venti ruoteranno da nord, arriva aria decisamente più secca e a quel punto anche le temperature torneranno a essere molto piacevoli. Ma per i dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: State ascoltando Radio Latina, la radio giusta se siete in vena di ricordi, perché qui passa solo il meglio della musica del passato. Prova ne è questa canzone di Tracy Chapman, Fast Car, dall'album di debutto, un autentico capolavoro pubblicato nel 1988.
1: Radio Latina.

0: Englishman in New York era Sting. Vivi oggi il meglio della musica di ieri con Radio Latina.
1: Il legno è un materiale nobile ed elegante e i pavimenti in legno, se ben eseguiti, sono eterni. Geawood ne cura ogni fase, dalla lavorazione alla posa. Masselli, prefiniti, piallate a mano e decking. Le soluzioni sono infinite. Vieni a scoprire Geawood nel nostro showroom di Borgo Piave a Latina o su geawood.com. L'originale è solo Geawood.
2: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e Jaecoo, DR, Evo, Sport Equipe, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
3: Amici amici, sono il vostro amico Martufello. Come disse Pipino il Breve, ve lo dico brevemente. Qual è quella mozzarella di bufala che arriva dal mare piena di bontà, delicata, ricoperta di sole, che più la mangi e più t'abbronzi? È la mozzarella di bufala Manzi. E viva! La mozzarella di bufala Manzi, perché il buono è buono, ma il meglio è meglio, non c'è niente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
4: Visita il sito manzigiovanni.it. Richiedete le numerose e strepitose offerte settimanali al vostro rivenditore Manzi Giovanni.
5: Signore e signori, ecco a voi l'ultimissima collezione di cucine nel rinnovatissimo showroom di Gavillucci Arreda, firmato Veneta Cucine. L'eccellenza del design italiano e le eccezionali promozioni. Il piano Caranto in omaggio e 24 mesi a tasso zero, TAN e TAEG 0%. Veneta Cucine Latina è solo Gavillucci Arreda in via Piave. Aperto mattina e pomeriggio anche ogni ultima domenica del mese.
6: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
7: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
8: Aperti anche sabato pomeriggio.
9: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Lazio. Sulla strada statale 7 via Appia è attivo un divieto di transito per i veicoli con peso superiore alle 7,5 tonnellate di 12 km circa tra gli svincoli di Sabaudia e di Terracina, strada statale 213 via Flacca, in entrambe le direzioni in provincia di Latina. Sulla strada statale 5 via Tiburtina Valeria è attiva una riduzione di carreggiata di 150 metri circa tra lo svincolo di Arsoli e lo svincolo per il casello Vicovaro Mandela dell'autostrada a 24 Roma Teramo in direzione Roma. Sulla strada statale 156 dei Monti Lepini è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per il casello di Frosinone autostrada A1 Milano-Napoli e lo svincolo di Prossedi in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Frosinone, esclusi i giorni festivi. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
10: Sono le 7 e 2 minuti.
11: Le canzoni che ami degli anni

0: Abbiamo appena riassaporato un bel ricordo dell'anno 1987, anno del grande successo cinematografico del film Dirty Dancing e del brano della relativa colonna sonora Had Time of My Life di Bill Medley e Jennifer Warnes, appena ascoltato su Radio Latina, dove ogni giorno vi fanno compagnia i grandi successi del passato.
1: Radio Latina.

0: grandi classici della musica non tramontano mai, ne è la prova questa canzone, un classico con la C maiuscola, Do You Really Want to Hurt Me, successo del 1982 dei Culture Club.
1: Problemi con fognature intasate, sverzamenti o allagamenti? Chiama Fageco Ecologia. Da oltre 30 anni al servizio dell'ambiente con persone, mezzi e tecnologie. Assistenza H24 per privati, imprese, condomini ed enti pubblici. Con Fageco Ecologia risolviamo dove gli altri non arrivano. Il miglior rapporto costi-benefici. Fageco Ecologia, la soluzione che cercavi. 0773 41 20 54.
2: Maya, Maya, ma dove sei?
3: Willy, eccomi! Qui i fiori sono così belli che non sai dove posarti.
4: 2G Garden Center. 30.000 metri quadri di esposizione con piante da interno ed esterno, progettazione giardini, vasi in ceramica, resine terracotta, terricci e tanto altro. 2G Garden Center. Via Litoranea, chilometro 17200 a Sabaudia.
2: Maya, che bello! Il 2G Garden Center è il mio mondo in fiore!
5: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
6: Patti e Sony veste tutta la famiglia e anche la casa dal 1983. Da Patti e Sony tutto l'abbigliamento per la bella stagione, donna, uomo, bambino, ma anche biancheria intima e per la casa. A Pontinia, in via Trieste 73, Patti e Sony, quello che cerchi c'è.
7: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
8: Buongiorno, bentrovati da Elisabetta De Falco. Un incidente si è verificato all'alba di oggi sulla Pontina intorno alle 5.45 al chilometro 68.900 nel territorio di Latina. Tre veicoli sono entrati in collisione. Immediato l'intervento dei soccorsi con un'ambulanza che ha trasportato in ospedale una donna rimasta ferita nel violento impatto. Sul posto anche i vigili del fuoco e la polizia per avviare i rilievi e gestire la circolazione stradale al momento fortemente rallentata in entrambe le direzioni nei pressi dello Store Globo. Continuano le ricerche di Sara e Alicia Di Giacinto, le sorelle di 16 e 12 anni scomparse dopo essersi allontanate dalla comunità educativa di Civitella Alfedena in Abruzzo. Nelle ultime ore la madre delle due ragazze, Valentina D'Acunto, ha lanciato un appello affinché le figlie vengano ritrovate al più presto. La donna ha raccontato di aver appreso della loro scomparsa solo nella tarda mattinata di domenica, quando i carabinieri si sono recati presso la sua abitazione. Dopo aver ricevuto la notizia, ha presentato una denuncia ai carabinieri di Scauri per sottrazione di minori. Nel suo messaggio la madre chiede di evitare commenti e giudizi sulla vicenda, ribadendo che l'obiettivo principale resta il ritrovamento delle due minorenni. Ad Aprilia cittadini e partiti politici protestano contro le nuove tariffe per i parcheggi a pagamento approvate dalla commissione straordinaria alla guida del comune. Dal 1 luglio entreranno in vigore le nuove regole che prevedono maggiori costi per ticket e abbonamenti, l'estensione della fascia oraria dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20, nonché l'aumento delle strisce blu nel centro cittadino a scapito di quelle bianche destinate alla sosta gratuita. Feroci critiche arrivano da Europa Verde, Italia Viva e Movimento 5 Stelle, un salasso per famiglie e pendolari con rincari anche del 500%. Il nuovo piano danneggerà anche il commercio locale. Quella di oggi sarà una giornata complicata per pendolari e viaggiatori, nuovo sciopero dei trasporti e nuovi disagi per lo stop alla circolazione dei treni con possibili variazioni come cancellazioni o ritardi. Lo sciopero di 23 ore durerà fino alle 2 di domani. Per il trasporto regionale di Trenitalia sono garantiti i servizi essenziali previsti per i giorni feriali dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21, mentre i treni a media e lunga percorrenza garantiti possono essere consultati proprio sul sito di Trenitalia. Per ora è tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
7: Questa è Radio Latina.
9: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'olter cardiaco o olter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
10: Aperti anche sabato pomeriggio.
11: Tutto il meglio della musica 70-80-90 è solo qui, sei su Radio Latina.

0: Abbiamo chiuso in bellezza questo Latina Mix. I nostri successi in sequenza continua torneranno a suonare più tardi su Radio Latina.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Signore e signori, ecco a voi l'ultimissima collezione di cucine nel rinnovatissimo showroom di Gavillucci Arreda, firmato Veneta Cucine. L'eccellenza del design italiano e le eccezionali promozioni. Il piano Caranto in omaggio e 24 mesi a tasso zero, TAN e TAEG 0%. Veneta Cucine Latina è solo Gavillucci Arreda in via Piave. Aperto mattina e pomeriggio anche ogni ultima domenica del mese.
3: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!
4: Più freschi del fresco?
5: Super freddo! Gli specialisti dei surgelati e congelati. Prodotti confezionati o sfusi.
4: Qualità e convenienza ogni giorno.
5: A Latina, via Isonzo 221.
4: Più freschi del fresco?
5: Super freddo! Non perdere le super offerte.
6: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
7: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
8: Bodema, concessionaria Suzuki in via Epitaffio a Latina.
9: L'estate è più bella all'Aquapark Miami Beach di Latina. Ti aspettano attrazioni spettacolari, schiuma party. Scopri tutto sul nostro sito e approfitta delle promozioni. Torna gratis il giorno dopo. Ogni martedì e giovedì con l'acquisto di un biglietto intero giornaliero entri gratis il giorno dopo. Fino al 20 giugno acquista le fan card. 10 ingressi 99 euro, 20 ingressi solo 149 euro. Aquapark Miami Beach.

0: UB40 insieme a Chrissy Hynde con la cover di I Got You Babe, il successo degli anni 60 di Sonny & Cher riproposto dalla band inglese nel 1985. Il meglio della musica del passato non stop lo puoi ascoltare qui su Radio Latina.
1: Radio Latina,

0: Se volete vivere oggi il meglio della musica di ieri, siete sulla radio giusta, questa è Radio Latina. Abbiamo ascoltato i Curiosity Killed the Cat dal 1989 con Neman Number.
1: Radio Latina, Radio Latina.

0: muoio!
1: E allora preparati, ti porto al Luneur Park!
2: Dentro la città, fuori dal mondo!
1: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
0: Mamma, io sono già in macchina!
1: Info e biglietti su luneurpark.it.
3: A Pontinia c'è un luogo dove nascono storie, idee ed emozioni. Atile Edizioni, casa editrice, libreria e cartoleria. Atile è la casa della cultura, un punto d'incontro per chi ama leggere, scrivere, creare e sognare. Libri, eventi culturali, articoli di cartoleria e uno spazio dedicato alla creatività, dove le persone possono incontrarsi, condividere passioni e dare vita a nuove idee. In corso Europa 7 a Pontinia.
4: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto alta qualità Gran Gusto Citterio 2% grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Buongiorno dalla redazione. Nuova ondata di attacchi americani contro l'Iran. Come comunicato dal presidente Trump, sono stati impiegati 49 missili Tomahawk contro obiettivi militari. Ora accordo, bombarderemo ancora, ha fatto sapere l'inquilino della Casa Bianca. In risposta, i Pasdaran hanno attaccato le basi americane in Bahrain, Kuwait e Giordania. La Russia starebbe sviluppando a ritmo serrato le proprie infrastrutture militari a ridosso dei confini con i paesi della NATO, creando le condizioni logistiche per potervi schierare oltre 100.000 militari. E quanto emerge da un'inchiesta giornalistica internazionale condotta da media svedesi, norvegesi, danesi ed estoni, i cui risultati sono stati ripresi dai media internazionali, tra cui Ukrainska Pravda. La cronaca, un uomo di 81 anni è morto a Bressanone dopo essere finito nel fiume Isarco in piena dopo l'ondata di maltempo che si è abbattuta sul territorio ieri. L'allarme è stato lanciato da alcuni passanti che hanno visto il corpo dell'uomo in acqua. La salma è stata recuperata dai vigili del fuoco. La premier Meloni promette all'assemblea di Confcommercio di ridurre ancora il carico fiscale sul ceto medio e rivendica le misure contro le imprese apri e chiudi. Questa non è la Repubblica delle banane, dice. Intanto salta in Parlamento la riforma Schillaci dei medici di famiglia. Il governo invece accelera sull'intelligenza artificiale. Ok in CDM e decreti attuativi del regolamento europeo. Lo sport con la pallavolo, una sconfitta che lascia più di un rimpianto all'Italia che ad Ottawa nella sfida di Nations League con la Francia, campione olimpica, cede alla tie-break per 3-2 dopo essere stata avanti due volte nel punteggio e aver assaporato il successo nel quarto e nel quinto set. Ed è tutto, a più tardi.
6: Questa è Radio Latina.
7: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
8: Aperti anche sabato pomeriggio.
9: Sono le 8 e 5 minuti.

Show Blues, canzone che fa parte di un album storico della musica italiana, Nero a metà, di Pino Daniele. Questa è Radio Latina per riascoltare le canzoni più belle del passato. Ed ora parliamo di Maier, dove ti aspettano le nuove collezioni Piquadro. Maier è l'unico centro Piquadro ufficiale per Latina e provincia. Trovate borse, zaini, trolley, portafogli e accessori made in Italy. Da Maier trovate tanti da regalo per lauree, ricorrenze e cerimonie. Da oggi c'è anche il nuovo outlet Piquadro con tanti articoli a prezzi straordinari. Maier vi aspetta a Latina in piazzale Carturan, vicino ai Vigili del Fuoco. Maier è Piquadro, l'eleganza tutta italiana.

0: Su Radio Latina passa tutto il meglio della musica del passato, successi indimenticabili come questo di Black, era Wonderful Life.
1: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
2: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in. Tua a €275 al mese. TAN 6,45, TAEG 7,39. Anticipo 10.200 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 28.570 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Cupra Formentor Tribe Edition. Il potere dell'ibrido.
3: Vieni alla Icar Cupra Garage. Via Piave 93, Latina.
4: Da dove entra tutta quest'aria?
5: Direi da ogni finestra e da ogni porta. È ora di cambiarle. Metti fine agli spifferi e rinnova la tua casa con De Gregoris. Scopri gli infissi Cosmet Group, sinonimo di qualità e risparmio energetico. E le porte Garofoli, eleganti e di design, perfette per ogni ambiente.
4: De Gregoris, sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce.
5: De Gregoris, ed è subito aria di casa nuova. DeGregoris.com.
6: Chuck, motore, azione!
7: Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
8: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
9: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
10: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di €297, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
11: Icar, concessionaria ufficiale Evo, Borgo Piave, Latina.
12: A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da €99 al mese, 36 rate e anticipo €4.980. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale €9.794, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
13: Concessionaria Fiori. Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
14: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
15: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
16: Buongiorno, ben ritrovati da Elisabetta De Falco. La mattinata si è aperta con un incidente stradale, l'ennesimo di questi giorni sulle strade della provincia. In particolare all'alba c'è stato un violento scontro sulla Pontina in direzione sud, intorno alle 5.45 al chilometro 68.900 nel territorio di Latina. Tre veicoli sono entrati in collisione. Immediato l'intervento di soccorsi con un'ambulanza che ha trasportato in ospedale una donna rimasta ferita nell'impatto. Sul posto anche i vigili del fuoco e la polizia per avviare rilievi e gestire la circolazione stradale, al momento fortemente rallentata in entrambe le direzioni nei pressi dello Storo Globo. Si viaggia a senso unico alternato. Ed è una giornata complicata anche per viaggiatori e pendolari dei treni per lo sciopero dei trasporti della durata di 23 ore che andrà avanti fino alle 2 di notte. Per il trasporto regionale di Trenitalia, Trenord e Trenitalia Tiper sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali, quindi la mattina fino alle 9 e poi dalle 18 alle 21, mentre i treni a media e lunga percorrenza garantiti possono essere consultati proprio sul sito di Trenitalia. Continuano le ricerche di Sara e Alicia Di Giacinto, le sorelle di 16 e 12 anni scomparse dopo essersi allontanate dalla comunità educativa di Civitella Alfedena in Abruzzo. Nelle ultime ore la madre delle due ragazze, Valentina D'Acunto, ha lanciato un appello affinché le figlie vengano ritrovate al più presto. La donna ha raccontato di aver appreso della loro scomparsa solo nella tarda mattinata di domenica, quando i carabinieri si sono recati presso la sua abitazione. Dopo aver ricevuto la notizia, ha presentato una denuncia ai carabinieri di Scauri per sottrazione di minori. Nel suo messaggio la madre chiede di evitare commenti e giudizi sulla vicenda, ribadendo che l'obiettivo principale resta il ritrovamento delle due minorenni. Appuntamento oggi alle 18.30 alla Curia Diocesana di Latina per l'assemblea di fine anno pastorale. Al centro dell'incontro il tema dell'intelligenza artificiale e delle sue conseguenze sulla società e sulla vita delle persone. Il relatore sarà il professor Giovanni Tridente dell'Università della Santa Croce, che interverrà sul tema Il cantiere dell'umano nell'epoca dell'intelligenza artificiale, prendendo spunto dall'enciclica Magnifica Humanitas di Papa Leone XIV. L'iniziativa promossa dalla Diocesi di Latina sarà anche un'occasione per riflettere sul ruolo della Chiesa di fronte alle nuove sfide poste dall'innovazione tecnologica. Per ora è tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
15: Questa è Radio Latina.
17: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'holter cardiaco o holter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
18: Aperti anche sabato pomeriggio.
15: Sei su Radio Latina. Ora 4 dischi 70, 80, 90. No Stop Mix.

0: Questo era l'ultimo brano della sequenza. Latina Mix tornerà ad allietarci più tardi con altri successi in sequenza continua.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Il legno è un materiale nobile ed elegante e i pavimenti in legno, se ben eseguiti, sono eterni. Geawood ne cura ogni fase, dalla lavorazione alla posa. Masselli, prefiniti, piallate a mano e decking. Le soluzioni sono infinite. Vieni a scoprire Geawood nel nostro showroom di Borgo Piave a Latina o su geawood.com. L'originale è solo Geawood.
3: Signore e signori, ecco a voi l'ultimissima collezione di cucine nel rinnovatissimo showroom di Gavillucci Arreda, firmato Veneta Cucine. L'eccellenza del design italiano e le eccezionali promozioni. Il piano Caranto in omaggio e 24 mesi a tasso zero, TAN e TAEG 0%. Veneta Cucine Latina è solo Gavillucci Arreda in via Piave. Aperto mattina e pomeriggio anche ogni ultima domenica del mese.
4: Problemi con fognature intasate, sverzamenti o allagamenti? Chiama Fageco Ecologia. Da oltre 30 anni al servizio dell'ambiente con persone, mezzi e tecnologie. Assistenza H24 per privati, imprese, condomini ed enti pubblici. Con Fageco Ecologia risolviamo dove gli altri non arrivano. Il miglior rapporto costi-benefici. Fageco Ecologia, la soluzione che cercavi. 0773 41 20 54.
5: Centro diagnostico medico ANXUR. Qualità e innovazione da oltre 40 anni. Laboratorio analisi, diagnostica per immagini con TAC, mammografia con tomosintesi, risonanza magnetica aperta, fisioterapia, visite specialistiche, assistenza domiciliare. CDM ANXUR, a Terracina, in via Lungolinea Pio VI, 107.

0: Questa era l'esplosiva Easy Lover, un ricordo tira l'altro su Radio Latina, e fra i ricordi degli anni 80 è spuntato fuori il successo del 1984 di Phil Collins e Philip Ballard.
1: Radio Latina.

0: I migliori successi degli anni 80 li puoi ascoltare qui su Radio Latina, dove siamo sempre in vena di ricordi. Questa era la famosa Walk of Life, canzone che abbiamo ripescato da Brothers in Arms, il quinto album dei Dire Straits, che viene ricordato come uno dei maggiori successi del 1985.
1: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e Jaecoo, DR, Evo, Sport Equip, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
2: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Bosch Tronic. 80 litri, classe B, funzione eco. E a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat. Più professionale, meno caro.
4: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Nuovi attacchi americani contro l'Iran nella notte. In Israele non sta partecipando, specifica Trump. Teheran minaccia di colpire qualsiasi nave che cercherà di attraversare Hormuz e annuncia di averne già attaccate due, ma Washington smentisce. Raid anche su basi americane in Kuwait, Bahrain e Giordania. La Russia non si starebbe preparando soltanto a sostenere la guerra in Ucraina. Secondo una lunga inchiesta della TV pubblica danese, Mosca starebbe riorganizzando in profondità il proprio dispositivo militare lungo il confine con l'Europa settentrionale, dall'Artico al Baltico, in vista di un possibile confronto di larga scala con la NATO. Solenne messa di Papa Leone XIV nella Sagrada Famiglia di Barcellona, al termine della quale ha inaugurato, alla presenza di Re Felipe, la Torre di Gesù, immaginata da Antoni Gaudí più di 100 anni fa e ora ultimata. Stop alla riforma della medicina territoriale, che prevedeva tramite decreto legge l'inserimento dei medici di famiglia nelle case di comunità e il passaggio alla dipendenza per una parte di loro. Preannunciata nei giorni scorsi, la decisione sarebbe stata comunicata dal capo di gabinetto del Ministero della Salute agli assessori regionali alla sanità. Sta per cominciare la 23esima edizione del campionato del mondo di calcio e questa sarà un'edizione da record. Per la prima volta, infatti, il torneo sarà ospitato da 3 paesi, Stati Uniti, Canada e Messico. Inoltre, questo mondiale 2026 coinvolgerà ben 48 nazionali per un totale di 104 partite. Si parte stasera con la partita Messico-Sudafrica. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Questa è Radio Latina.
5: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
6: Aperti anche sabato pomeriggio.
7: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astra Linfomobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Latina e Frosinone. Iniziamo da Frosinone, circolazione generalmente scorrevole sulla provincia, si segnalano però rallentamenti nel centro urbano su viale Napoli e su viale Guglielmo Marconi. Ci spostiamo sulla via Pontina, dove a causa di un incidente che ha visto coinvolti 3 veicoli, di cui uno ribaltato, crea lunghi incolonnamenti nelle due direzioni, siamo tra Borgo Piave e via del Lito. Attivo qui il senso unico al alternato, prestare attenzione al personale su strada. Del resto la viabilità è scorrevole su tutta la provincia di Latina, compreso il centro urbano, consuete code presenti sulla Montilepini, altezza incrocio con la via Appia verso Latina centro, mentre verso la capitale si rallenta superata Pomezia a causa di cantieri attivi. Infine scendiamo a Formia, dove sono presenti code sulla variante Appia su via Emanuele Filiberto, tutto in direzione del centro di Formia. È tutto, grazie per l'attenzione da Marco Celuffo e la sala, ora vi lasciamo con un messaggio di sicurezza stradale.
8: La strada ti porta ovunque, verso i tuoi impegni, verso la libertà, verso l'indipendenza. La strada non accetta distrazioni e non concede seconde possibilità. Non sfidare la sorte, rispetta le regole. La vera meta non è un luogo, ma la sicurezza, tua e degli altri. La strada ci rende liberi, spetta a noi renderla sicura. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità.
9: Sono le 9:04. canzoni che ami del

0: State ascoltando Radio Latina, la radio dei grandi successi del passato, e tra i successi dei favolosi anni 80 non potevano mancare quelli della band svedese Roxette, che abbiamo ascoltato con la loro prima hit, era The Look.
1: Radio Latina.

0: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
1: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in. Tua a 275 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,39. Anticipo 10.200 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 28.570 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Cupra Formentor Tribe Edition. Il potere dell'ibrido.
2: Vieni alla Icar Cupra Garage. Via Piave 93, Latina.
3: Allora, un mobile carino per il bagno l'ho visto al negozio vicino al forno. Gli accessori dove lavora Franco. Per i pavimenti dobbiamo cercare... Ma mi stai ascoltando?
4: Sì, ma tanto c'è De Gregoris. È un'azienda seria. Hai tutto in un solo posto e sei guidato da un esperto di settore.
3: Ma che bello questo bagno! E questi pavimenti hanno anche termoarredo!
4: De Gregoris. Arredo bagno, pavimenti e rivestimenti di alta qualità e delle migliori marche. Sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce e a Borgo San Donato, sulla statale Pontina, chilometro 83.
3: De Gregoris.
5: Ti aspettiamo al giardino zoologico di Zoomarin per una giornata da vivere in famiglia. Oltre 15 dimostrazioni e esperienze educative con gli animali, attrazioni didattiche, pranzo incluso e parcheggio gratuito. I posti sono limitati. Prenota ora su zoomarin.it.
6: Viva Zoomarin!
7: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
8: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
9: Bodema, concessionaria Suzuki in via Epitaffio a Latina.
10: Il comune di Sezze è lieto di invitarvi all'evento Il cibo nella terra del mito Rossoviscola. Sabato 13 giugno, unitevi a noi nel suggestivo centro storico di Sezze per una giornata indimenticabile tra mostre, stand, degustazioni, musica, spettacoli di cabaret e talk show. Scoprite la protagonista assoluta, la Viscola, insieme a un'esplosione di sapori locali tra mari e monti. Sabato 13 giugno, non perdete l'appuntamento con Il cibo nella terra del mito Rossoviscola. Produzioni tipiche, arte e gastronomia nel centro storico di Sezze. Vi aspettiamo numerosi! Direttamente dalla finale di Amici, Elena Delia arriva venerdì 12 giugno al centro commerciale Latina Fiori. Acquista il suo EP alla Mondadori, poi incontrala in galleria alle 18 per il firmacopie di Non è mica fantasia, un pomeriggio di musica ed emozioni. Ti aspettiamo venerdì 12 giugno al centro commerciale Latina Fiori.
11: A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
12: Concessionaria Fiori, Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
13: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare, oggi si può. Anti-Smoking Center con la sua esperienza ventennale ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
14: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
15: Buongiorno di nuovo, bentrovati da Elisabetta De Falco. Mattinata complicata per quanti si spostano lungo la Pontina. Un incidente alle prime luci del giorno ha paralizzato l'arteria nel territorio di Latina al chilometro 68 e 900 nei pressi dello Store Globo. Intorno alle 5.45 tre veicoli sono entrati in collisione. Immediato l'intervento dei soccorsi con un'ambulanza che ha trasportato in ospedale una donna rimasta ferita nel violento impatto. Sul posto anche i vigili del fuoco e la polizia per avviare i rilievi e gestire la circolazione. Circolazione stradale al momento fortemente rallentata già all'altezza dell'Icot. Code sulla Pontina anche in direzione Roma per un altro incidente all'altezza dell'uscita di Via dei Rutuli. Ed è una giornata complicata anche per viaggiatori e pendolari dei treni per lo sciopero dei trasporti della durata di 23 ore che andrà avanti fino alle 2 di notte. Per il trasporto regionale di Trenitalia, Trenord e Trenitalia Tiper sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali, quindi la mattina fino alle 9 e poi dalle 18 alle 21, mentre i treni a media e lunga percorrenza garantiti possono essere consultati proprio sul sito di Trenitalia. Continuano le ricerche di Sara e Alicia Di Giacinto, le sorelle di 16 e 12 anni scomparse dopo essersi allontanate dalla comunità educativa di Civitella Alfedena in Abruzzo. Nelle ultime ore la madre delle due ragazze, Valentina D'Acunto, ha lanciato un appello affinché le figlie vengano ritrovate al più presto. La donna ha raccontato di aver appreso della loro scomparsa solo nella tarda mattinata di domenica, quando i carabinieri si sono recati presso la sua abitazione. Dopo aver ricevuto la notizia, ha presentato una denuncia ai carabinieri di Scauri per sottrazione di minori. Nel suo messaggio la madre chiede di evitare commenti e giudizi sulla vicenda, ribadendo che l'obiettivo principale resta il ritrovamento delle due minorenni. Dopo 30 anni, Latina torna ai campionati italiani assoluti di ginnastica artistica maschile. A firmare l'impresa è il Centro Ginnastica Pontino, grazie a Davide Buttaglieri, che alla Coppa Campioni di Treviglio ha conquistato la qualificazione alla più importante competizione nazionale della disciplina, in programma a luglio a Meda. Buttaglieri ha chiuso all'ottavo posto assoluto nel concorso generale e ha poi ottenuto anche una prestigiosa medaglia di bronzo nella finale alle parallele, risultando il miglior atleta del Lazio nella specialità. Alla manifestazione hanno partecipato anche Michele Di Fonso, Emanuele Anzovino, Valerio Masini, Edoardo Degli Abbatti. Per la ginnastica pontina si tratta di un risultato storico che riporta il territorio ai vertici nazionali dopo 3 decenni di assenza dagli assoluti. Per ora è tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
14: Questa è Radio Latina.
6: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'olter cardiaco o olter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
16: Aperti anche sabato pomeriggio.
17: Sei su Radio Latina. E ora, 4 dischi 70-80-90. Non Stop Mix.

0: Tutto il meglio della musica del passato suona su Radio Latina, a più tardi per un altro fantastico Latina Mix.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Amici amici, sono il vostro amico Martufello. Come disse Pipino il Breve, ve lo dico brevemente: qual è quella mozzarella di bufala che arriva dal mare piena di bontà, delicata, ricoperta di sole, che più la mangi e più t'abbronzi? È la mozzarella di bufala Manzi. E viva la mozzarella di bufala Manzi, perché il buono è buono, ma il meglio è meglio, non c'è niente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
3: Visita il sito manzigiovanni.it. Richiedete le numerose e strepitose offerte settimanali al vostro rivenditore Manzi Giovanni.
4: Signore e signori, ecco a voi l'ultimissima collezione di cucine nel rinnovatissimo showroom di Gavillucci Arreda, firmato Veneta Cucine. L'eccellenza del design italiano e le eccezionali promozioni. Il piano Caranto in omaggio e 24 mesi a tasso zero, Tane Taeg 0%. Veneta Cucine Latina è solo Gavillucci Arreda in via Piave. Aperto mattina e pomeriggio anche ogni ultima domenica del mese.
5: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
6: Amici di Radio Latina, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un giovedì nel complesso di bel tempo nel Lazio, anche se qualche nuvola si farà vedere soprattutto nelle zone interne. A ridosso dell'Appennino nel pomeriggio potrà formarsi anche qualche breve piovasco, in un contesto comunque di tempo buono, con però un po' di vento che si fa sentire. Inizialmente vento di libeccio, arriva ancora dal mare e porta aria umida, ma poi tra pomeriggio e sera i venti ruoteranno da nord, arriva aria decisamente più secca e a quel punto anche le temperature torneranno a essere molto piacevoli. Ma per i dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

We got

0: Il ritmo della notte, The Rhythm of the Night, questa canzone fa parte delle hit indimenticabili dei favolosi anni 80 e rimane a tutt'oggi il più grande successo dei The Barge. Il meglio della musica del passato lo trovi qui su Radio Latina.
1: Radio Latina.

0: carni, qualità e convenienza ogni giorno.
1: Super offerte! Arrosto coscia di suino 4,99 € al chilo. Bistecche lombo suino 4,99 € al chilo. Fino al 14 giugno.
0: Italcarni.
1: Aprilia, Latina e Sezze.
2: Da oltre 40 anni, il centro diagnostico medico ANCSUR si prende cura della salute e del benessere delle donne con pacchetti prevenzione, corsi pre-post parto, diagnosi prenatale, monitoraggi e riabilitazione del pavimento pelvico. Vieni a trovarci nel nostro nuovo reparto di ginecologia in via Lungolinea Pio VI a Terracina. CDM ANCSUR, al tuo fianco, in ogni momento.
0: Più freschi del fresco?
3: Super freddo! Gli specialisti dei surgelati e congelati. Prodotti confezionati o sfusi.
0: Qualità e convenienza ogni giorno.
3: A Latina, via Isonzo 221.
0: Più freschi del fresco?
3: Super freddo! Non perdere le super offerte.
4: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Nuova escalation nella guerra tra Iran e Stati Uniti. Mentre si allontana la prospettiva di una soluzione diplomatica alla crisi che da settimane alimenta tensioni nel Golfo, nella notte Washington ha condotto nuovi raid contro obiettivi militari iraniani dopo l'abbattimento di un elicottero statunitense nell'area dello stretto di Hormuz, mentre Teheran ha rivendicato attacchi missilistici contro installazioni americane nella regione. Il conflitto russo ucraino. Nella notte le forze russe hanno attaccato l'Ucraina con due missili balistici e droni di vario tipo. Le difese aeree ucraine hanno abbattuto 195 droni, lo afferma l'aeronautica militare ucraina citata da Ukrainska Pravda. Nuova notte di tensione in Irlanda del Nord, dove la polizia ha impiegato cannoni ad acqua per dispendere manifestanti in una cittadina alle porte di Belfast durante la seconda serata consecutiva di disordini scoppiati dopo l'aggressione con coltello che ha portato all'incriminazione di un rifugiato sudanese. Nuovo sciopero di 23 ore del trasporto ferroviario tra le 3 di questa notte fino alle 2 di domani, sebbene la protesta sia stata revocata dai sindacati confederali dopo un confronto al ministero, resta confermato lo stop indetto dai sindacati di base. Il Mondiale 2026, il più grande di sempre per numero di squadre partecipanti, 48, è ormai alle porte. La cerimonia inaugurale sarà svolta in 3 diverse nazioni in 2 giorni separati, la prima stasera in Messico. La FIFA ha comunicato che ben 900 persone saranno coinvolte nell'organizzazione del tutto. Per ora è tutto, a più tardi.
5: Questa è Radio Latina.
6: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
7: Aperti anche sabato pomeriggio.
8: Sono le 10 e 4 minuti.

Il meglio della musica del passato lo puoi ascoltare qui su Radio Latina, tra ricordi e nostalgia, grandi classici come questo del 1984 firmato Psychedelic First, era la bellissima Heaven. Il vostro PC si è bloccato, il vostro smartphone è caduto, non andate nel panico, recatevi da Maier. Riparazioni rapide e professionali per computer e smartphone. Il vostro dispositivo tornerà operativo in pochissimo tempo. Vendita, assistenza e supporto tecnico per privati, professionisti e aziende. E se non potete raggiungere Maier, nessun problema, Maier arriva a domicilio. A Latina, in piazzale Carturan, vicino ai Vigili del Fuoco. Maier, tecnologia senza problemi. Ciao.

0: State ascoltando Radio Latina, la radio dei grandi successi del passato, e tra i successi dei favolosi anni 80 non potevano mancare quelli della band inglese Tall Talk. Questa era la loro hit del 1985, la splendida Life's What You Make It.
1: Amici amici, sono il vostro amico Martufello. Come disse Pipino il Breve, ve lo dico brevemente. Qual è quella mozzarella di bufala che arriva dal mare piena di bontà, delicata, ricoperta di sole, che più la mangi e più t'abbronzi? È la mozzarella di bufala Manzi. E viva! La mozzarella di bufala Manzi, perché il buono è buono, ma il meglio è meglio. Non c'è niente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
2: Visita il sito manzigiovanni.it. Richiedete le numerose e strepitose offerte settimanali al vostro rivenditore Manzi Giovanni.
3: Problemi con fognature intasate, sverzamenti o allagamenti? Chiama Fageco Ecologia. Da oltre 30 anni al servizio dell'ambiente, con persone, mezzi e tecnologie. Assistenza H24 per privati, imprese, condomini ed enti pubblici. Con Fageco Ecologia risolviamo dove gli altri non arrivano. Il miglior rapporto costi-benefici. Fageco Ecologia, la soluzione che cercavi. 0773 41 20 54.
4: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!
5: Mamma, io mi annoio!
6: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
7: Dentro la città, fuori dal mondo!
6: Posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
5: Mamma, io sono già in macchina!
6: Info e biglietti su luneurpark.it.
8: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro, prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, tanfisso 0%, TAEG 4,59%, fino a fine mese. Offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione DCA Autobank.
9: Icar, concessionaria ufficiale Evo, Borgo Piave, Latina.
10: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
11: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
12: Buongiorno, ben ritrovati da Elisabetta De Falco. Continuano in tutta Italia le ricerche di Sara e Alicia, le due sorelle di 12 e 16 anni di Minturno, scomparse nella notte tra sabato e domenica dalla casa famiglia di Civitella Alfedena, in provincia dell'Aquila. I carabinieri stanno concentrando l'attenzione anche nel sud della provincia di Latina, in particolare tra Minturno e Scauri, mentre proseguono gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto. Al momento non è ancora chiaro se le due ragazze si siano allontanate autonomamente dalla struttura o se siano state aiutate da qualcuno. Cresce intanto l'angoscia dei familiari. Nelle ultime ore il padre delle due minorenni ha lanciato nuovi appelli pubblici chiedendo aiuto per ritrovarle. L'ultimo contatto con una delle due figlie risalirebbe a pochi giorni prima della scomparsa attraverso alcuni messaggi vocali su WhatsApp. Permangono rallentamenti sulla Pontina dopo l'incidente avvenuto all'alba di oggi. Il sinistro nel territorio di Latina al chilometro 68 e 900 ha creato forti disagi alla circolazione in entrambe le direzioni dopo lo scontro di tre veicoli, uno dei quali si è ribaltato sulla carreggiata. Una donna è stata trasportata in ospedale mentre vigili del fuoco e polizia hanno gestito la situazione tra rilievi sulla dinamica e la messa in sicurezza della strada. Giornata complicata anche per chi viaggia in treno a causa dello sciopero del personale Trenitalia. Per tutta la giornata e fino alle 2 di domani potrebbero verificarsi variazioni di percorso, ritardi o cancellazione di treni. Latina Bene Comune entra in Progetto Civico Italia, la rete nazionale di esperienze civiche promossa da Alessandro Onorato. L'annuncio è arrivato dalla segretaria Elettra Ortola Barbera e dal presidente Damiano Coletta, che definiscono l'adesione un nuovo passo nel percorso di crescita del movimento dopo oltre 10 anni di attività politica e amministrativa sul territorio. Secondo LBC, l'obiettivo è mettere in rete le migliori esperienze civiche locali e contribuire alla costruzione di una proposta politica fondata su partecipazione, competenze e attenzione ai bisogni delle comunità. Il movimento precisa che l'ingresso nel progetto nazionale non cambierà la propria identità, né la propria autonomia nelle scelte politiche e amministrative locali. Si svolge a Norma la 5ª edizione della Settimana della Cultura, in programma fino al 21 giugno. Il paese ospiterà concerti, mostre, incontri, laboratori e iniziative dedicate alla valorizzazione del patrimonio storico e culturale del territorio. Tra gli appuntamenti principali, il concerto di Emanuele Colandrea il 12 giugno e quello gratuito di Fabrizio Bosso con lo Spiritual Trio il 15 giugno al Parco Archeologico di Norma. In programma anche Ripassiamo per Norma, una passeggiata tra i vicoli del centro storico accompagnata da spettacoli e degustazioni, oltre a mostre e percorsi culturali dedicati alla storia locale. Per ora è tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
11: Questa è Radio Latina.
13: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'holter cardiaco o holter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
14: Aperti anche sabato pomeriggio.
15: Tutto il meglio della musica 70, 80, 90. È solo qui. Sei su Radio.

0: Rivivi con noi il meglio della musica del passato, un ricordo tira l'altro su Radio Latina.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Il legno è un materiale nobile ed

0: elegante e i pavimenti in legno, se ben eseguiti, sono eterni. Geawood ne cura ogni fase, dalla lavorazione alla posa. Masselli, prefiniti, piallate a mano e decking. Le soluzioni sono infinite. Vieni a scoprire Geawood nel nostro showroom di Borgo Piave a Latina o su geawood.com. L'originale è solo Geawood.
1: Maya, Maya, ma dove sei?
2: Willy, eccomi! Qui i fiori sono così belli che non sai dove posarti.
3: 2G Garden Center. 30.000 metri quadri di esposizione con piante da interno ed esterno, progettazione giardini, vasi in ceramica, resine terracotta, terricci e tanto altro. 2G Garden Center. Via Litorania, chilometro 17200 a Sabaudia.
1: Maya, che bello! Il 2G Garden Center è il mio mondo in fiore!
4: Ti aspettiamo al giardino zoologico di Zoomarin per una giornata da vivere in famiglia. Oltre 15 dimostrazioni, esperienze educative con gli animali, attrazioni didattiche, pranzo incluso e parcheggio gratuito. I posti sono limitati. Prenota ora su zoomarin.it.
5: Viva Zoomarin!
6: Quando lavoro voglio il meglio. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
7: Ad esempio, l'idropittura lavabile antimuffa Fassa per interni, 14 litri, bianca e a soli 44,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: Stai cercando l'auto perfetta? Automax, la tua concessionaria di fiducia. Nuovo, usato, aziendale e chilometri zero. La gamma di automobili più vasta per ogni esigenza. Automax è anche noleggio, test drive e assistenza meccanica professionale. In strada del Tavolato 2823 a Pontinia. Automax, la tua auto, i tuoi servizi, la tua sicurezza.
9: La radio con i numeri giusti. 70, 80, 90.

0: Abbiamo appena ascoltato un grande classico degli anni Ottanta firmato dal boss del rock americano Bruce Springsteen, il quale nel 1984 pubblicò il suo settimo album Born in the USA, il suo più grande successo commerciale, che conteneva una canzone più bella dell'altra, tra queste Dancing in the Dark, che non poteva mancare tra i successi indimenticabili di Radio Latina.
1: Radio Latina.

0: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e JQ, DR, Evo, Sport Equip, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
1: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!
2: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo sul litorale pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
3: Centro Diagnostico Medico ANXUR. Qualità e innovazione da oltre 40 anni. Laboratorio analisi, diagnostica per immagini con TAC, mammografia con tomosintesi, risonanza magnetica aperta, fisioterapia, visite specialistiche, assistenza domiciliare. CDM ANXUR. A Terracina, in via Lungolinea Pio VI, 107.
4: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
5: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
6: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
7: Sono le 11:03.
8: Le canzoni che ami degli anni

0: Questa è la musica di Radio Latina, qui ogni giorno potete riscoprire e ascoltare il meglio della musica del passato. Questi erano i TXT dal 1985 con la loro più grande hit, era Girls Got a Brand New Toy.
1: Radio Latina.

0: Era Robert Palmer su Radio Latina, indimenticabile la sua Johnny and Mary, ripescata tra i grandi successi del 1980.
1: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Velcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Velcom è veloce e conveniente. Visita il sito velcom.it. Chiamaci e... Velcom è già a casa tua.
2: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
3: Il comune di Sezze è lieto di invitarvi all'evento Il cibo nella terra del mito, Rosso Visciola. Sabato 13 giugno, unitevi a noi nel suggestivo centro storico di Sezze per una giornata indimenticabile tra mostre, stand, degustazioni, musica, spettacoli di cabaret e talk show. Scoprite la protagonista assoluta, la Visciola, insieme a un'esplosione di sapori locali tra mari e monti. Sabato 13 giugno, non perdete l'appuntamento con Il cibo nella terra del mito, Rosso Visciola. Produzioni tipiche, arte e gastronomia nel centro storico di Sezze. Vi aspettiamo numerosi!
4: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare in olio d'oliva o extravergine d'oliva 6x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare, oggi si può. Anti-Smoking Center con la sua esperienza ventennale ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
6: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
7: Buongiorno di nuovo, ben trovati da Elisabetta De Falco. Nuova udienza al Tribunale di Latina nel processo per l'omicidio stradale di Federico Salvagni, il sedicenne investito e ucciso a Terracina nella notte di Ferragosto. In aula sono stati ascoltati gli investigatori che hanno seguito le indagini. Dalle testimonianze è emersa una ricostruzione dei movimenti dell'imputato nelle ore successive all'incidente, supportata dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza e dagli accertamenti svolti sul telefono cellulare. Tra gli elementi illustrati anche alcune ricerche effettuate online dopo l'investimento e una telefonata a un carrozziere, aspetti che la procura considera rilevanti per la costruzione dei fatti. Nel corso dell'udienza si è parlato inoltre degli esami alcolemici eseguiti sull'imputato e delle attività investigative che hanno portato alla sua identificazione. Presenti in aula anche i familiari e gli amici di Federico Salvagni. Il processo proseguirà nelle prossime settimane con l'ascolto di altri testimoni. Continuano in tutta Italia le ricerche di Sara e Alicia, le due sorelle di 12 e 16 anni di Minturno, scomparse nella notte tra sabato e domenica dalla casa famiglia di Civitella al Fedena, in provincia dell'Aquila. I carabinieri stanno concentrando l'attenzione anche nel sud della provincia di Latina, in particolare tra Minturno e Scauri, mentre proseguono gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto. Al momento non è ancora chiaro se le due ragazze si siano allontanate autonomamente dalla struttura o se siano state aiutate da qualcuno. Cresce intanto l'angoscia dei familiari. Nelle ultime ore il padre delle due minorenni ha lanciato nuovi appelli pubblici chiedendo aiuto per ritrovarle. L'ultimo contatto con una delle due figlie risalirebbe a pochi giorni prima della scomparsa attraverso alcuni messaggi vocali su WhatsApp. Ultimi interventi sul lungomare in vista dell'estate a Latina. Ieri l'assessore Massimiliano Carnevale ha effettuato un sopralluogo per verificare l'avanzamento dei lavori di completamento, con particolare attenzione alla nuova segnaletica orizzontale e agli attraversamenti pedonali rialzati. Le opere fanno parte di un più ampio programma che ha interessato anche il potenziamento delle reti elettriche e idriche attraverso interventi realizzati da Distribuzione Acqua Latina. Con il completamento dei lavori l'obiettivo è garantire una viabilità più sicura e moderna per residenti e turisti durante la stagione estiva. Sono stati sorteggiati i gironi della terza edizione del torneo Città di Latina Basket in Piazza, in programma dal 29 giugno al 25 luglio in Piazza del Popolo. Nella categoria Junior il girone A comprende Never Stop, Chirizzi, Cosmari e Bodema. Nel girone B giocheranno New Age Herborist, Remoin, Global Tel e Before Beer. Tra i senior nel girone A sono state inserite Before Beer, Pasta la Forza, Turirizzo e Monium. Nel girone B spazio a Physiocare, Isol Pontinia, Carrozzeria Falcone e Generali Assicurazioni. Dopo la fase a gironi sono previsti i quarti di finale con incroci tra i due raggruppamenti. La manifestazione organizzata dagli amici del basket tornerà ad animare il centro di Latina per quasi un mese. L'anno scorso l'evento ha fatto registrare circa 60.000 presenze, confermandosi tra gli appuntamenti sportivi più seguiti dell'estate pontina. Per ora è tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
6: Questa è Radio Latina.
8: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
9: Aperti anche sabato pomeriggio.
10: Sei su Radio Latina.
6: Ora 4 dischi 70, 80, 90. Non Stop Mix.

0: Su Radio Latina potete ascoltare tutto il meglio della musica del passato in sequenza continua nell'appuntamento Latina Mix. I grandi successi continuano su Radio Latina.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAEC 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: Concessionaria Fiori. Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
4: Amici, amici, sono il vostro amico Martufello. Come disse Pipino il Breve, ve lo dico brevemente. Qual è quella mozzarella di bufala che arriva dal mare, piena di bontà, delicata, ricoperta di sole, che più la mangi e più t'abbronzi? È la mozzarella di bufala Manzi. Evviva! La mozzarella di bufala Manzi, perché il buono è buono, ma il meglio è meglio. Non c'è niente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
5: Visita il sito manzigiovanni.it. Richiedete le numerose e strepitose offerte settimanali al vostro rivenditore Manzi Giovanni. Ma da dove entra tutta quest'aria?
6: Direi da ogni finestra e da ogni porta. È ora di cambiarle. Metti fine agli spifferi e rinnova la tua casa con De Gregoris. Scopri gli infissi Cosmet Group, sinonimo di qualità e risparmio energetico. E le porte Garofoli, eleganti e di design, perfette per ogni ambiente.
5: De Gregoris, sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce.
6: De Gregoris, ed è subito aria di casa nuova. DeGregoris.com. Gli infissi Cosmet Group, sinonimo di qualità e risparmio energetico. E le porte Garofoli, eleganti e di design, perfette per ogni ambiente.
5: De Gregoris, sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce.
6: De Gregoris, ed è su.

0: Chi guida a scegliere l'auto?
1: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in. Tua a 275 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,39. Anticipo 10.200 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 28.570 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Cupra Formentor Tribe Edition. Il potere dell'ibrido.
2: Vieni alla Icar Cupra Garage. Via Piave 93, Latina.
3: Amici di Radio Latina, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un giovedì nel complesso di bel tempo nel Lazio, anche se qualche nuvola si farà vedere soprattutto nelle zone interne. A ridosso dell'Appennino nel pomeriggio potrà formarsi anche qualche breve piovasco. In un contesto comunque di tempo buono, con però un po' di vento che si fa sentire, inizialmente vento di libeccio, arriva ancora dal mare e porta aria umida, ma poi tra pomeriggio e sera i venti ruoteranno da nord, arriva aria decisamente più secca e a quel punto anche le temperature torneranno a essere molto piacevoli. Ma per i dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Se volete rinfrescarvi la memoria, siete capitati sulla radio giusta. Questi erano gli Spandau Ballet dal 1986 con Be Free With Your Love.
1: Radio Latina.

0: siete in ascolto di Radio Latina, con noi potete rivivere il meglio della musica del passato, H24, un successo dopo l'altro. Questi erano Dennis Edwards e Syda Garrett con Don't Look Any Further, un super classico degli anni 80.
1: Signore e signori, ecco a voi l'ultimissima collezione di cucine nel rinnovatissimo showroom di Gavillucci Arreda, firmato Veneta Cucine. L'eccellenza del design italiano e le eccezionali promozioni. Il piano Caranto in omaggio e 24 mesi a tasso zero, TAN e TAEG 0%. Veneta Cucine Latina è solo Gavillucci Arreda in via Piave. Aperto mattina e pomeriggio anche ogni ultima domenica del mese.
2: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!
3: Mamma, io mi annoio!
4: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
5: Dentro la città, fuori dal mondo.
4: Posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
3: Mamma, io sono già in macchina!
4: Info e biglietti su luneurpark.it.
6: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
7: Ad esempio l'idropulitrice Stanley 170 bar 2400 watt portata a 500 litri all'ora è a soli 139,95 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: Vuoi realizzare il tuo giardino, il tuo prato o i tuoi alberi a casa o nella tua azienda? Tiberi, professionisti del verde. Manutenzione e sistemazione del paesaggio, allestimenti, potature e molto altro. Ci prendiamo cura del verde che ti circonda. Professionisti del settore e azienda certificata. Azienda Verde Tiberi, a Sabaudia, via dei Lucani 6. Chiamaci per un sopralluogo. 339 63 81 395. Azienda Verde Tiberi. Tutto ciò che è verde.
9: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese. Offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
10: Icar, concessionaria ufficiale Evo, Borgo Piave, Latina.
11: Sono le 12 e 4 minuti.

0: di Tina Turner, l'abbiamo ascoltata qui su Radio Latina con la splendida The Best, la canzone di punta del bellissimo album Foreign Affair pubblicato nel 1989. I grandi classici senza tempo continuano su Radio Latina.
1: Radio Latina.

0: Questo era Glenn Frey con il suo successo degli anni 80, You Belong to the City, con noi ogni giorno in compagnia degli intramontabili successi del passato.
1: Il legno è un materiale nobile ed elegante e i pavimenti in legno, se ben eseguiti, sono eterni. Geawood ne cura ogni fase, dalla lavorazione alla posa. Masselli, prefiniti, piallate a mano e decking. Le soluzioni sono infinite. Vieni a scoprire Geawood nel nostro showroom di Borgo Piave a Latina o su geawood.com. L'originale è solo Geawood.
2: Problemi con fognature intasate, sverzamenti o allagamenti? Chiama Fageco Ecologia. Da oltre 30 anni al servizio dell'ambiente con persone, mezzi e tecnologie. Assistenza H24 per privati, imprese, condomini ed enti pubblici. Con Fageco Ecologia risolviamo dove gli altri non arrivano. Il miglior rapporto costi-benefici. Fageco Ecologia, la soluzione che cercavi. 0773 41 20 54.
3: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
4: L'estate è più bella all'Acquapark Miami Beach di Latina. Ti aspettano attrazioni spettacolari, schiuma party. Scopri tutto sul nostro sito e approfitta delle promozioni. Mercoledì rosa, ingresso a 9,90€, riservato a tutte le donne il mercoledì. Fino al 20 giugno, acquista le fan card. 10 ingressi 99€, 20 ingressi solo 149€. Non fartelo raccontare, vieni a viverlo. Acquapark Miami Beach.
5: Qui si balla, si fa festa, tutti insieme al Miami Beach. Miami Beach.
6: Direttamente dalla finale di Amici, Elena Delia arriva venerdì 12 giugno al centro commerciale Latina Fiori. Acquista il suo EP alla Mondadori, poi incontrala in galleria alle 18 per il firmacopie di Non è mica fantasia, un pomeriggio di musica ed emozioni. Ti aspettiamo venerdì 12 giugno al centro commerciale Latina Fiori.
7: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
8: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
9: Una buona giornata a tutti da Antonella Melito. Del caso di Sara e Alicia, le due sorelline di Minturno di 12 e 16 anni, scomparse oramai da 4 giorni, da quando si sono allontanate dalla casa famiglia di Civitella Alfedana in provincia dell'Aquila, si è occupata anche la trasmissione Chi l'ha visto, che nel corso della puntata di ieri, mercoledì 10, ha fatto ascoltare l'appello del sindaco di Minturno, Gerardo Stefanelli. Ne ascoltiamo un breve estratto.
10: Questo appello è rivolto a tutti quanti voi che mi ascoltate, affinché possiate, se possibile, fornire informazioni chiamando il 112 o rivolgendosi alle autorità locali. A Sara e Alicia, e magari a qualcuno che è con loro, va il nostro appello affinché possano tornare a casa. Qui siamo tutti pronti a starvi vicino per risolvere i vostri problemi.
9: Giornata di disagi oggi per i viaggiatori pendolari a causa di un nuovo sciopero dei trasporti. Per tutta la giornata di oggi previsto lo stop alla circolazione dei treni con possibili variazioni, cancellazioni e ritardi. L'agitazione a cui ha aderito il personale del gruppo FS Trenitalia, Trenitalia TPR e Trenord di 23 ore ha cominciato nella notte e durerà fino alle 2 di domani. Per il trasporto regionale di Trenitalia sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle 6 alle 9, dalle 18 alle 21, mentre per i treni a media e lunga percorrenza garantiti possono essere consultati proprio sul sito di Trenitalia. E parte della mattinata è stata difficile anche per chi viaggia in auto a causa dell'incidente che si è verificato all'alba di oggi sulla Pontina in direzione sud intorno alle 5.45 al chilometro 68.900 nel territorio di Latina. Tre veicoli sono entrati in collisione. Immediato l'intervento dei soccorsi con un'ambulanza che ha trasportato in ospedale una donna rimasta ferita nel violento impatto. Sul posto anche i vigili del fuoco e la polizia per avviare i rilievi e gestire la circolazione stradale fortemente rallentata per ore. Un altro incidente stradale si è verificato sempre all'alba di oggi a San Donato, quando una macchina, per cause in corso di accertamento, è finita nel fosso. La persona al volante ha riportato un trauma cranico. Ed ora gli appuntamenti. Ha preso il via all'Abbazia di Valvisciolo la mostra Arte, Luce e Colore in Abbazia, iniziativa culturale patrocinata dal Comune di Sermoneta, dalla Proloquo e dalla stessa Abbazia, con l'obiettivo di valorizzare il patrimonio artistico e culturale attraverso il contributo di numerosi protagonisti del panorama creativo locale e nazionale. La mostra, allestita nella sala capitolare dell'Abbazia di Valvisciolo, ospita opere di pittura, scultura, fotografia ed altre forme artistiche, offrendo ai visitatori un percorso ricco di colori, emozioni ed interpretazioni. L'esposizione sarà visitabile a ingresso libero fino al 30 giugno. Tanti gli artisti provenienti da diverse esperienze e discipline che parteciperanno con le loro opere. È tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
8: Questa è Radio Latina.
11: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'holter cardiaco o holter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
12: Aperti anche sabato pomeriggio.
8: Sei su Radio Latina.
13: E ora, 4 dischi 70 80 90. Non Stop Mix.

0: Abbiamo ascoltato una canzone più bella dell'altra in questo appuntamento Latina Mix. Per il momento ci fermiamo qui. Il meglio della musica del passato in sequenza continua. Torna più tardi su Radio Latina.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Maia, Maia, ma dove sei?
3: Willy, eccomi! Qui i fiori sono così belli che non sai dove posarti.
4: 2G Garden Center. 30.000 metri quadri di esposizione con piante da interno ed esterno, progettazione giardini, vasi in ceramica, resine terracotta, terricci e tanto altro. 2G Garden Center. Via Litorania, chilometro 17200 a Sabaudia.
2: Maia, che bello! Il 2G Garden Center è il mio mondo in fiore!
4: Allora, un mobile carino per il bagno l'ho visto al negozio vicino al forno. Gli accessori dove lavora Franco. Per i pavimenti dobbiamo cercare... Ma mi stai ascoltando?
2: Sì, ma tanto c'è De Gregoris. È un'azienda seria. Hai tutto in un solo posto e sei guidato da un esperto di settore.
4: Ma che bello questo bagno! E questi pavimenti hanno anche termoarredo.
2: De Gregoris. Arredo bagno, pavimenti e rivestimenti di alta qualità e delle migliori marche. Sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce, e a Borgo San Donato, sulla statale Pontina, chilometro 83.
4: De Gregoris. Com.
5: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
6: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
7: Bodema, concessionaria Suzuki in via Epitaffio a Latina.

Questi erano i Blondie, i quali ci hanno riportato al 1980 con la splendida The Tidy's Eye. Ed ora parliamo di Maier, dove ti aspettano le nuove collezioni Piquadro. Maier è l'unico centro Piquadro ufficiale per Latina e provincia. Trovate borse, zaini, trolley, portafogli e accessori made in Italy. Da Maier trovate tanti dei regalo per lauree, ricorrenze e cerimonie. Da oggi c'è anche il nuovo outlet Piquadro con tanti articoli a prezzi straordinari. Maier vi aspetta a Latina in piazzale Carturan, vicino ai Vigili del Fuoco. Maier è Piquadro, l'eleganza tutta italiana.

0: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e Jaecoo, DR, Evo, Sport Equipe, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
1: Da oltre 40 anni, il Centro Diagnostico Medico ANCSUR si prende cura della salute e del benessere delle donne con pacchetti prevenzione, corsi pre-post parto, diagnosi prenatale, monitoraggi e riabilitazione del pavimento pelvico. Vieni a trovarci nel nostro nuovo reparto di ginecologia in via Lungolinea Pio VI a Terracina. CDM ANCSUR, al tuo fianco, in ogni momento.
2: Più freschi del fresco?
3: Super freddo! Gli specialisti dei surgelati e congelati. Prodotti confezionati o sfusi.
4: Qualità e convenienza ogni giorno.
3: A Latina, via Isonzo 221.
2: Più freschi del fresco?
3: Super freddo! Non perdere le super offerte.
5: Sono le 13 e un minuto.
6: Le canzoni che ami degli anni 70, 80,

0: ascoltato una veterana della musica italiana, Gianna Nannini, con il suo grande successo del 1987, I Maschi.
1: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
2: Icar, concessionaria ufficiale Evo, Borgo Piave, Latina.
3: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
4: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta al bronzo Barilla 100% grano italiano 500 grammi è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
5: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,
6: è l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in. Tua a 275 euro al mese. TAN 6,45. TAEG 7,39. Anticipo 10.200 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 28.570 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Cupra Formentor Tribe Edition. Il potere dell'ibrido.
7: Vieni alla Icar Cupra Garage. Via Piave 93. Latina.
8: Bentrovati dalla redazione da Francesca Balestrieri. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha riferito a Montecitorio in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Fra gli impegni annunciati, ricalcando quelli previsti nella bozza della risoluzione di maggioranza, iniziative per la pace in Ucraina coordinate e non delegate con gli Stati Uniti. Sulla guerra in Iran, la guerra finisca al più presto, ha detto Meloni. L'Iran annuncia la chiusura totale dello stretto di Hormuz fino a nuovo ordine. Lo afferma l'autorità marittima iraniana in un post sui social, in cui afferma che alla luce delle tensioni create dalle forze americane di invasione nella regione e dell'annuncio fatto ieri sera dalle forze armate iraniane, lo stretto di Hormuz rimarrà chiuso fino a nuovo avviso. Nuova notte di tensione in Irlanda del Nord, dove la polizia ha impiegato cannoni ad acqua per disperdere manifestanti in una cittadina alle porte di Belfast durante la seconda serata consecutiva di disordini scoppiati dopo l'aggressione con coltello che ha portato all'incriminazione di un rifugiato sudanese. L'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, Tommaso Miele, indagato nell'ambito dell'inchiesta sul ponte e sullo stretto, ha lasciato l'incarico di presidente del Collegio dei Revisori dei Conti del CSM, è quanto si apprende da fonti dello stesso CSM. Al via la Coppa del Mondo diffusa in Canada, Messico e Stati Uniti, in programma fino al 19 luglio. Si parte stasera alle 21 ora italiana con il match che si disputa allo Stadio Azteca di Città del Messico, Messico-Sudafrica. Prima si parte con l'evento inaugurale. Per ora è tutto, a più tardi.
9: Questa è Radio Latina.
10: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
11: Aperti anche sabato pomeriggio.
12: Tutto il meglio della musica 70 80 90 è solo qui. Sei su Radio Latina.
13: Radio Latina
14: 1998.

0: Se ami la musica del passato, stai ascoltando la radio giusta. Si è appena concluso un altro Latina Mix con il suo carico di musica e ricordi. Latina Mix torna più tardi su Radio Latina.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90. Oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Signore e signori, ecco a voi l'ultimissima collezione di cucine nel rinnovatissimo showroom di Gavillucci Arreda, firmato Veneta Cucine. L'eccellenza del design italiano e le eccezionali promozioni. Il piano Caranto in omaggio e 24 mesi a tasso zero, Tane Taeg 0%. Veneta Cucine Latina è solo Gavillucci Arreda in via Piave, aperto mattina e pomeriggio anche ogni ultima domenica del mese.
3: Italcarni, qualità e convenienza ogni giorno.
4: Super offerte: arrosto coscia di suino 4,99 euro al chilo, bistecche lombo suino 4,99 euro al chilo, fino al 14 giugno.
3: Italcarni,
4: Aprilia, Latina e Sezze.
5: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
6: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
7: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
8: Suzuki. Bodema, concessionaria Suzuki in via Epitaffio a Latina.
9: Il comune di Sezze è lieto di invitarvi all'evento Il cibo nella terra del mito, Rosso Visciola. Sabato 13 giugno, unitevi a noi nel suggestivo centro storico di Sezze per una giornata indimenticabile tra mostre, stand, degustazioni, musica, spettacoli di cabaret e talk show. Scoprite la protagonista assoluta, la Visciola, insieme a un'esplosione di sapori locali tra mari e monti. Sabato 13 giugno, non perdete l'appuntamento con Il cibo nella terra del mito, Rosso Visciola. Produzioni tipiche, arte e gastronomia nel centro storico di Sezze. Vi aspettiamo numerosi!
10: A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
11: Concessionaria Fiori, Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
12: Amici di Radio Latina, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Qualche nuvola nelle prossime ore si farà vedere nel Lazio, nelle zone interne a ridosso dell'Appennino potrebbe anche verificarsi qualche isolata acquazzone, ma fenomeni davvero di breve durata in un contesto che vede anche delle belle aperture. E da domani estate protagonista con cielo sereno poco nuvoloso per diversi giorni. Vi segnalo anche una rotazione dei venti a fine giornata da nord, arriva aria più fresca, quindi si starà bene domani come temperature sotto i 30 gradi. Per i dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: State ascoltando Radio Latina, la radio giusta se siete in vena di ricordi, perché qui passa solo il meglio della musica del passato. Questa era Diana Ross con il suo successo del 1980, I'm Coming Out.
1: Radio Latina, Radio Latina. I love is-

0: tempo passa, ma le belle canzoni rimangono, per fortuna. Ne è un esempio Feels Like Heaven, successo del 1983 dei Fiction Factory.
1: Radio Latina,

0: Se ami la musica del passato, allora stai ascoltando la radio giusta. Questa è Radio Latina con il suo carico di ricordi musicali non stop. Dal 1983 abbiamo ascoltato Oliver Cheatham con Get Down Saturday Night.
1: Radio Latina.

0: C'è un luogo dove ogni spazio trova la sua forma ed ogni cucina diventa la cucina. Da De Gregoris gli arredi parlano di te e le Veneta Cucine raccontano la tua idea di casa. Promozioni speciali e pagamenti a tasso zero ti aspettano in un vastissimo showroom dove i tuoi sogni si fondono con la realtà. De Gregoris, sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce, degregoris.com. Entra nella tua nuova casa. Entra da De Gregoris.
1: Maya, Maya, ma dove sei?
2: Willy, eccomi! Qui i fiori sono così belli che non sai dove posarti.
3: 2G Garden Center. 30.000 metri quadri di esposizione con piante da interno ed esterno, progettazione giardini, vasi in ceramica, resine terracotta, terrici e tanto altro. 2G Garden Center. Via Litorania, chilometro 17200 a Sabaudia.
1: Maya, che bello! Il 2G Garden Center è il mio mondo in fiore!
4: L'estate è più bella all'Aquapark Miami Beach di Latina. Ti aspettano attrazioni spettacolari, schiuma party. Scopri tutto sul nostro sito e approfitta delle promozioni. Under 20, ogni lunedì e venerdì solo 9,90 euro se hai meno di 20 anni. Fino al 20 giugno, acquista le fan card. 10 ingressi 99 euro, 20 ingressi solo 149 euro. Non fartelo raccontare, vieni a viverlo. Aquapark Miami Beach.
5: Qui si balla, si fa festa tutti insieme al Miami Beach. Miami Beach.
6: Sono le 13:59.

0: Abbiamo ascoltato un altro grande classico degli anni 80, Eyes Without a Face di Billy Idol su Radio Latina, e questa canzone è la dimostrazione che la bella musica non tramonta mai.
1: Radio Latina.

0: State ascoltando Radio Latina, tra ricordi e nostalgia, in compagnia ogni giorno dei grandi successi del passato. Questi erano gli Spargo, gruppo disco olandese che ci faceva ballare nel 1980 con You and Me.
1: Mamma, io mi annoio!
2: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
3: Dentro la città, fuori dal mondo!
2: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
1: Mamma, io sono già in macchina!
2: Info e biglietti su luneurpark.it. Direttamente dalla finale di Amici, Elena Delia arriva venerdì 12 giugno al centro commerciale Latina Fiori. Acquista il suo EP alla Mondadori, poi incontrala in galleria alle 18 per il firmacopie di Non è mica fantasia, un pomeriggio di musica ed emozioni. Ti aspettiamo venerdì 12 giugno al centro commerciale Latina Fiori.
4: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese. Offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
5: Icar, concessionaria ufficiale Evo, Borgo Piave, Latina.
6: Bentrovati dalla redazione da Francesca Balestrieri. Nuova ondata di attacchi americani contro l'Iran. Washington ha lanciato 49 missili contro obiettivi militari di Teheran. Accordo o bombarderemo ancora senza pietà, ha detto il presidente USA. L'Iran ha poi annunciato la chiusura totale di Hormuz. La CNN ha fatto comunque sapere che i negoziati tra due paesi stanno procedendo. La Corte d'Assise di Lucca ha condannato per omicidio a 18 anni Cinzia Dalpino, imprenditrice di 65 anni, che l'8 settembre del 2024 a Viareggio uccise il ladro che l'aveva derubata della borsa, un marocchino di 52 anni, travolgendolo con l'auto. La Corte ha stabilito l'espiazione della condanna alla detenzione domiciliare. Un devastante incendio scoppiato in un edificio in una località turistica vicino a Palma di Maiorca ha ucciso due persone, ne ha lasciate altre 24 ferite e intossicate. Le vittime sarebbero morte mentre tentavano di scappare dall'edificio per le scale. L'Italia si presenterà al vertice NATO con il 2,8% del PIL investito in difesa. Lo ha annunciato la Premier Giorgia Meloni alla Camera durante le comunicazioni in vista del Consiglio UE. Siamo pronti ad assumerci le nostre responsabilità. La difesa è importante, ma mettere al riparo le famiglie e le imprese italiane dalla crisi in atto lo è altrettanto. L'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, Tommaso Miele, indagato nell'ambito dell'inchiesta sul ponte sullo stretto, si è dimesso. Miele aveva assunto un incarico di revisore dei conti del CSM per il quadriennio 2025-28 a titolo gratuito. Da marzo del 2026 il plenum aveva invece previsto un compenso lordo di 27.000 euro annui. Per ora è tutto, a più tardi.
7: Questa è Radio Latina.
8: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'holter cardiaco o holter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
9: Aperti anche sabato pomeriggio.
7: Sei su Radio Latina. Ora 4 dischi 70, 80, 90. No Stop Mix.

0: travolti da un'altra bella ondata revival che ci ha portati in un mare di ricordi grazie a questi successi indimenticabili in sequenza continua. Latina Mix torna più tardi.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Amici amici, sono il vostro amico Martufello. Come disse Pipino il Breve, ve lo dico brevemente. Qual è quella mozzarella di bufala che arriva dal mare piena di bontà, delicata, ricoperta di sole, che più la mangi e più t'abbronzi? È la mozzarella di bufala Manzi. E viva! La mozzarella di bufala Manzi, perché il buono è buono, ma il meglio è meglio. Non c'è niente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
3: Visita il sito manzigiovanni.it. Richiedete le numerose e strepitose offerte settimanali al vostro rivenditore Manzi Giovanni.
4: Chuck, motore, azione!
5: Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
6: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
7: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
8: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
9: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
10: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
11: Suzuki.
12: Bodema, concessionaria Suzuki in via Epitaffio a Latina.
13: Il profumo del caffè per darti il buongiorno. La freschezza di un aperitivo ricco di stuzzichini per staccare la spina. Dal mattino alla sera, la risposta è solo una. Caffè Tiziana. A Pontinia, in via Filippo Corridoni 12. Caffè Tiziana. In ogni momento della tua giornata.
14: Il Comune di Sizze è lieto di invitarvi all'evento Il cibo nella terra del mito, Rosso Viscola. Sabato 13 giugno, unitevi a noi nel suggestivo centro storico di Sizze per una giornata indimenticabile tra mostre, stand, degustazioni, musica, spettacoli di cabaret e talk show. Scoprite la protagonista assoluta, la Viscola, insieme a un'esplosione di sapori locali tra mari e monti. Sabato 13 giugno, non perdete l'appuntamento con Il cibo nella terra del mito, Rosso Viscola. Produzioni tipiche, arte e gastronomia nel centro storico di Sizze. Vi aspettiamo numerosi.
15: A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
16: Concessionaria Fiori, Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
17: Le canzoni che ami degli anni 70, 80 e 90.

0: Ve le suoniamo ogni giorno qui su Radio Latina, le più belle canzoni del passato. Tra queste non potevano mancare quelle di Mr. Piano Man, ovvero Billy Joel, dall'album An Innocent Man, targato 1983, abbiamo ascoltato Uptown Girl.
1: Radio Latina, Radio Latina.

0: Qui le suoniamo ogni giorno, le più belle degli anni Ottanta, qui su Radio Latina, un decennio ricco di successi. Questo era il duo Melan Kim, composto dalle sorelle Melanie e Kim Appleby, con il loro grande successo Respectable.
1: Radio Latina.

0: Il meglio della musica lo trovi qui su Radio Latina con le grandi hit del passato in rotazione continua. Abbiamo ascoltato Holly Johnson che ci ha riportato al 1989 con il suo successo Americanos.
1: Radio Latina.

0: più grandi successi del passato li puoi ascoltare ogni giorno qui su Radio Latina. Tra il meglio degli anni 80 abbiamo selezionato la splendida Big in Japan, la grande hit degli Alphaville.
1: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
2: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in. Tua a 275 euro al mese. TAN 6,45. TAEG 7,39. Anticipo 10.200 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 28.570 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Cupra Formentor Tribe Edition. Il potere dell'ibrido.
3: Vieni alla Icar Cupra Garage. Via Piave 93. Latina.
4: Il legno è un materiale nobile ed elegante e i pavimenti in legno, se ben eseguiti, sono eterni. Geawood ne cura ogni fase, dalla lavorazione alla posa. Masselli, prefiniti, piallate a mano e decking. Le soluzioni sono infinite. Vieni a scoprire Geawood nel nostro showroom di Borgo Piave a Latina o su geawood.com. L'originale è solo Geawood.
5: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e Jaecoo, DR, Evo, Sport Equipe, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
6: Sono le 15:02. Le canzoni che ami degli anni

0: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio.
1: Centro diagnostico medico ANXUR. Qualità e innovazione da oltre 40 anni. Laboratorio analisi. Diagnostica per immagini con TAC. Mammografia con tomosintesi, risonanza magnetica aperta, fisioterapia, visite specialistiche, assistenza domiciliare. CDM ANXUR, a Terracina, in via Lungolinea Pio VI, 107.
2: Maya, ma dove sei?
3: Willy, eccomi! Qui i fiori sono così belli che non sai dove posarti.
4: 2G Garden Center. 30.000 metri quadri di esposizione con piante da interno ed esterno, progettazione giardini, vasi in ceramica, resine e terracotta, terrici e tanto altro. 2G Garden Center. Via Litorania, chilometro 17200 a Sabaudia.
2: Maya, che bello! Il 2G Garden Center è il mio mondo in fiore!
5: Italcarni, qualità e convenienza ogni giorno.
6: Super offerte: arrosto coscia di suino 4,99 € al chilo, bistecche lombo suino 4,99 € al chilo, fino al 14 giugno.
5: Italcarni,
6: Aprilia, Latina e Sezze.
7: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
8: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
9: Bodema, concessionaria Suzuki in via Epitaffio a Latina.
10: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
11: Buon pomeriggio, ben trovati da Roberta Sottoriva. Qui siamo tutti pronti a starvi vicino per risolvere i vostri problemi. Così nel suo appello in TV il sindaco di Minturno Gerardo Stefanelli si è rivolto a Sara e Alicia, le due sorelline di 12 e 16 anni di Minturno, scomparse ormai da 4 giorni dalla casa famiglia in provincia dell'Aquila dove si trovavano. Un caso che sta avendo un eco nazionale. Stefanelli si è anche rivolto a chi potrebbe essere con loro perché le due minorenni possano tornare a casa.
12: Sono di profonda apprensione per tutta la comunità minturnese. Sono stati attivati tutti i canali di ricerca, le forze dell'ordine stanno facendo il loro lavoro. Questo appello è rivolto a tutti quanti voi che mi ascoltate affinché possiate, se possibile, fornire informazioni chiamando il 112 o rivolgendosi alle autorità locali.
11: In questi giorni le ricerche si sono spinte fino a Scauri e anche a Fondi, dove si pensava potessero essersi dirette, e diventa a questo punto sempre più concreta l'ipotesi che siano state aiutate da adulti. La Corte d'Appello ha confermato la condanna a carico dell'amministratore della società Sviluppo Immobiliare Latina per l'inquinamento del sito ex Pozzi Ginori. La condanna segue quella di primo grado, che aveva accertato la presenza di una discarica abusiva nell'area industriale alle porte del capoluogo, anche con la presenza di rifiuti speciali e dannosi per la salute come l'Eternit. Condannato il manager Giovan Battista Saleri a 2 anni e 2 mesi di reclusione più il pagamento di una multa di 15.000 euro e l'ordine di procedere al ripristino dello stato dei luoghi. Da quanto emerso dalle analisi dell'ARPA, la contaminazione della falda acquifera era stata causata proprio dal deposito incontrollato di rifiuti sul terreno e persiste ancora oggi. Riconosciuta una provvisionale di 20.000 euro al comune di Latina per i danni ambientali subiti. Parliamo di imprese. ANCE Latina, l'associazione costruttori edili in collaborazione con un'industria delle province di Roma, Latina, Frosinone, Rieti e Viterbo, organizza per oggi pomeriggio un incontro sull'iperammortamento, le zone logistiche semplificate, la zona franca doganale, i nuovi strumenti per sostenere le imprese della provincia di Latina escluse dalla ZES, la zona economica speciale. L'appuntamento sarà oggi pomeriggio alle 16.30 all'Hotel Europa di Latina. È tutto, la prossima edizione fra 60 minuti.
10: Questa è Radio Latina.
13: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
14: Aperti anche sabato pomeriggio.
13: Sei su Radio Latina. E ora, 4 dischi 70-80-90. Non Stop Mix.

0: ricordi viaggiano sulle ali della grande musica del passato a Radio Latina. Avete appena ascoltato un bel Latina Mix con alcune hit indimenticabili in sequenza continua. Al prossimo appuntamento.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBBTV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Signore e signori, ecco a voi l'ultimissima collezione di cucine nel rinnovatissimo showroom di Gavillucci Arreda, firmato Veneta Cucine. L'eccellenza del design italiano e le eccezionali promozioni. Il piano Caranto in omaggio e 24 mesi a tasso zero, TAN e TAEG 0%. Veneta Cucine Latina è solo Gavillucci Arreda in via Piave. Aperto mattina e pomeriggio anche ogni ultima domenica del mese.
3: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
4: Icar, concessionaria ufficiale Evo, Borgo Piave, Latina.
5: A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
6: Concessionaria Fiori, Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
7: La miglior musica 70, 80, 90 è solo qui, sei su Radio.

0: Anche questo lo possiamo annoverare tra i classici degli anni 80. Erano i Huey Lewis and the News con la loro hit del 1984, I Want a New Drug.
1: Radio Latina, Radio Latina.

0: migliori successi degli anni 80 li puoi ascoltare ogni giorno su Radio Latina. Questi erano i Culture Club dagli anni d'oro, gli 80, con una delle loro hit più famose, l'indimenticabile Karma Chameleon.
1: Radio Latina,

0: Questi erano gli Wham, loro sono stati tra i grandi protagonisti della scena musicale degli anni 80, grazie ad una serie di successi indimenticabili come questo del 1983, era Club Tropicana.
1: Amici amici, sono il vostro amico Martufello. Come disse Pipino il Breve, ve lo dico brevemente. Qual è quella mozzarella di bufala che arriva dal mare piena di bontà, delicata, ricoperta di sole, che più la mangi e più t'abbronzi? È la mozzarella di bufala Manzi. E viva! La mozzarella di bufala Manzi, perché il buono è buono, ma il meglio è meglio. Non c'è niente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
2: Visita il sito manzigiovanni.it. Richiedete le numerose e strepitose offerte settimanali al vostro rivenditore Manzi Giovanni. Ma da dove entra tutta quest'aria?
3: Direi da ogni finestra e da ogni porta. È ora di cambiarle. Metti fine agli spifferi e rinnova la tua casa con De Gregoris. Scopri gli infissi Cosmet Group, sinonimo di qualità e risparmio energetico. E le porte garofoli, eleganti e di design, perfette per ogni ambiente.
2: De Gregoris, sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce.
3: De Gregoris, ed è subito aria di casa nuova. DeGregoris.com.
4: Da oltre 40 anni, il centro diagnostico medico ANXUR si prende cura della salute e del benessere delle donne con pacchetti prevenzione, corsi pre-post parto, diagnosi prenatale, monitoraggi e riabilitazione del pavimento pelvico. Vieni a trovarci nel nostro nuovo reparto di ginecologia in via Lungolinea Pio VI a Terracina. CDM ANXUR, al tuo fianco, in ogni momento.
5: Più freschi del fresco?
6: Super freddo! Gli specialisti dei surgelati e congelati. Prodotti confezionati o sfusi.
7: Qualità e convenienza ogni giorno.
6: A Latina, via Isonzo 221.
5: Più freschi del fresco?
6: Super freddo! Non perdere le super offerte.
8: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
9: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
2: Bodema, concessionaria Suzuki in via Epitaffio a Latina.
10: L'estate è più bella all'Aquapark Miami Beach di Latina. Ti aspettano attrazioni spettacolari, schiuma party. Scopri tutto sul nostro sito e approfitta delle promozioni. Torna gratis il giorno dopo. Ogni martedì e giovedì con l'acquisto di un biglietto intero giornaliero entri gratis il giorno dopo. Fino al 20 giugno acquista le fan card. 10 ingressi 99 euro, 20 ingressi solo 149 euro. Aquapark Miami Beach.
11: Qui si balla, si fa festa tutti insieme al Miami Beach. Miami Beach.
12: A Pontinia il gusto abbraccia la tradizione con la torrefazione Giorgi Maddalena. Caffè di ottimo gusto, dolciumi e forniture per pasticceria di aziende selezionate e decorazioni per torte con prodotti certificati UE. Torrefazione Giorgi Maddalena. Festeggiamo il 44esimo anno di attività offrendo sempre aroma, profumo di un caffè appena tostato di alta qualità. Torrefazione Giorgi Maddalena in via Fedor von Donat 27 a Pontina.
2: Sono le 16:03.

0: Siete in ascolto di Radio Latina, la radio dei ricordi rievocati delle canzoni più belle del passato che potete ascoltare in rotazione continua. Questa era la Bahamas Band che ci ha riportato al 1983 con Summer Show.
1: Problemi con fognature intasate, sversamenti o allagamenti? Chiama Fageco Ecologia. Da oltre 30 anni al servizio dell'ambiente con persone, mezzi e tecnologie. Assistenza H24 per privati, imprese, condomini ed enti pubblici. Con Fageco Ecologia risolviamo dove gli altri non arrivano. Il miglior rapporto costi-benefici. Fageco Ecologia, la soluzione che cercavi. 0773 41 20 54.
2: Chuck, motore, azione!
3: Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
4: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
5: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
6: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
7: Ad esempio, lo scaldabagno elettrico Bosch Tronic, 80 litri, classe B, funzione eco, è a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a €15.900. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di €297, tanfisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
9: Icar, concessionaria ufficiale Evo, Borgo Piave, Latina.
10: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
11: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
12: Buon pomeriggio, ben ritrovati da Roberta Sottoriva. C'è un seguito all'operazione che il 18 maggio scorso ha portato all'esecuzione di 18 misure cautelari. Nella giornata di ieri ad Aprile Anzio e a Sant'Elpidio a Mare, i carabinieri del reparto territoriale di Aprile hanno dato esecuzione a un'ordinanza di misura cautelare emessa dal Tribunale di Roma nei confronti di tre persone accusate a vario titolo in concorso tra loro di produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti, anche di detenzione di arma da guerra. Il provvedimento è stato emesso dopo l'interrogatorio preventivo reso dagli indagati alla fine dello scorso mese di maggio. Il gruppo è accusato di aver gestito, lo ricordiamo, il traffico, in qualche caso anche la produzione di droga che avveniva proprio ad Aprile e che era destinata ad essere venduta in varie regioni italiane. Ci sono problemi sulla linea Roma-Napoli via Formia. Dalle 12.30 infatti di oggi la circolazione ferroviaria è stata sospesa tra Villa Literno e Aversa per l'investimento di una persona da parte di un treno, con ripercussioni anche sul tratto pontino tra Formia e Latina. Le autorità competenti sono presenti sul posto per svolgere gli accertamenti necessari. Gli effetti sulla mobilità sono stati significativi, i treni hanno subito ritardi, variazioni e cancellazioni. Sarà presentato domani a Monte San Biagio il progetto Spazio Sviluppo Monte San Biagio, hub per lavoro, inclusione e valore territoriale, il nuovo spazio dedicato a servizi, orientamento e opportunità per la comunità. L'iniziativa sarà illustrata nel corso di un evento pubblico in programma per il pomeriggio alle 17 presso il Babylon di Monte San Biagio dal sindaco Federico Carnevale, con gli assessori regionali Alessandro Calvi e Fabrizio Ghera e il presidente della Commissione Sviluppo Economico e Attività attività produttive della Regione Lazio Vittorio Sambucci. Spazio Sviluppo Lazio nasce per offrire un punto di accesso unico e riconoscibile a servizi rivolti a giovani, donne, disoccupati, persone in condizioni di fragilità, cittadini con difficoltà nell'accesso ai servizi digitali e aspiranti imprenditori. Visita istituzionale al 70° stormo dell'Aeronautica Militare di Latina per la sindaca di Sermoneta Giuseppina Giovannoli, accompagnata dal presidente del Consiglio Comunale Pierluigi Torelli e dagli assessori Nicola Minniti e Paola Macera, su invito dello stesso comandante, il colonnello Ambrogio Zanette, che ha illustrato l'attività e il ruolo strategico della storica scuola di volo Pontina. L'incontro, sottolineo, dal comune di Sermoneta rappresenta un momento di confronto e vicinanza a una realtà profondamente legata al territorio, un rapporto storico, quello tra la città Lepina e l'aeroporto militare di Latina, consolidato negli anni dalla presenza di numerosi cittadini di Sermoneta che prestano servizio o lavorano all'interno della struttura. È tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
11: Questa è Radio Latina.
13: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'holter cardiaco o holter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
14: Aperti anche sabato pomeriggio.
15: Tutto il meglio della musica 70, 80, 90 è solo qui. Sei su Radio Latina.
16: Radio Latina.
17: Millenovecentottantuno.

0: Siamo sempre in vena di ricordi qui su Radio Latina. Abbiamo appena finito di ascoltare una bella carrellata di successi in sequenza continua. Latina Mix torna più tardi.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo su litorale Pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
3: A Pontinia, le carni migliori le trovi alla macelleria Le 3D. Carni bovine, suine e bufaline, sane e a chilometro zero, direttamente dalla nostra produzione. Macelleria a conduzione familiare, dove la qualità, la freschezza e la tradizione si incontrano ogni giorno per portare sulla vostra tavola il sapore autentico della buona carne. Le 3D, dal nostro allevamento alla tua tavola. Gusto vero e qualità sincera. Macelleria Le 3D di Del Bono Federica, in via Filippo Corridoni 21 a Pontinia.
4: No, sto finendo nuovamente il caffè e non ho tempo per andare a comprarlo. Basta, lo ordino subito da Caffè Impero e in 48 ore ho il pacco a casa. Cialde e capsule delle migliori marche. Non devo pensare al parcheggio, niente fila né al negozio né alla cassa del supermercato. Tanto la spedizione è gratuita in tutta la provincia di Latina e Frosinone. Ordina ora su caffèimpero.it oppure su WhatsApp 375 64 70 363. Caffè Impero.
5: Il comune di Sizze è lieto di invitarvi all'evento Il cibo nella terra del mito Rosso Visciola. Sabato 13 giugno, unitevi a noi nel suggestivo centro storico di Sizze per una giornata indimenticabile tra mostre, stand, degustazioni, musica, spettacoli di cabaret e talk show. Scoprite la protagonista assoluta, la Visciola, insieme a un'esplosione di sapori locali tra mari e monti. Sabato 13 giugno, non perdete l'appuntamento con Il cibo nella terra del mito Rosso Visciola. Produzioni tipiche, arte e gastronomia nel centro storico di Sizze. Vi aspettiamo numerosi! Direttamente dalla finale di Amici, Elena Delia arriva venerdì 12 giugno al centro commerciale Latina Fiori. Acquista il suo EP alla Mondadori, poi incontrala in galleria alle 18 per il firmacopie di Non è mica fantasia, un pomeriggio di musica ed emozioni. Ti aspettiamo venerdì 12 giugno al centro commerciale Latina Fiori.
6: A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G 120.
5: Acquista il suo EP alla Mondadori, poi incontrala in galleria alle 18 per il firmacopie di Non è mica fantasia, un pomeriggio di musica ed emozioni. Ti aspettiamo venerdì 12 giugno al centro commerciale Latina Fiori.

0: Abbiamo appena ascoltato la voce inconfondibile di Tina Turner, la quale ci ha riportato al 1986 con la romantica Two People.
1: Radio Latina.

0: Vivi oggi il meglio della musica di ieri, sempre attuale, sempre bella da riascoltare come questa Can You Feel It? Questi erano i Jackson 5, capitanati da Michael Jackson, giovanissimo all'epoca in cui esordì insieme ai suoi fratelli.
1: Radio Latina,

0: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e JQ, DR, Evo, Sport Equip, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
1: Ma da dove entra tutta quest'aria?
2: Direi da ogni finestra e da ogni porta. È ora di cambiarle. Metti fine agli spifferi e rinnova la tua casa con De Gregoris. Scopri gli infissi Cosmet Group, sinonimo di qualità e risparmio energetico. E le porte garofoli, eleganti e di design, perfette per ogni ambiente.
1: De Gregoris, sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce.
2: De Gregoris, ed è subito aria di casa nuova. DeGregoris.com.
3: Da oltre 40 anni, il centro diagnostico medico ANXUR si prende cura della salute e del benessere delle donne con pacchetti prevenzione, corsi pre-post parto, diagnosi prenatale, monitoraggi e riabilitazione del pavimento pelvico. Vieni a trovarci nel nostro nuovo reparto di ginecologia in via Lungolinea Pio VI a Terracina. CDM ANXUR, al tuo fianco, in ogni momento.
4: Mamma, io mi annoio!
5: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
6: Dentro la città, fuori dal mondo!
5: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
4: Mamma, io sono già in macchina!
5: Info e biglietti su luneurpark.it.
7: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
8: Bentrovati dalla redazione di Astra l'Infomobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Latina e Frosinone. Disagi per chi è in viaggio su via Pontina in direzione Latina, si sta in coda a causa di un veicolo in panne altezza via di Pratica, con code a partire dal grande raccordo anulare, e a seguire incolonnamenti tra Aprilia e Genio Civile a causa di incidente. Si transita su carreggiata ridotta in entrambi i casi. Rimaniamo su via Pontina, code tra via Migliara 43 e strada Piccarello in direzione di Latina. Spostiamoci su via Appia, dove proseguono i lavori tra via Migliara 55 e via Migliara 54 in località Pontigna, con conseguente chiusura del tratto stradale al transito veicolare fino al 7 agosto, attive deviazioni sul posto. Spostiamoci in provincia di Frosinone, code per traffico intenso anche a causa dei lavori sulla Monti Lepini, tra Prossedi e Valle Fioretta nelle due direzioni. Infine a Ferentino al via domani lavori di scavo in via Stazione, con conseguente istituzione del senso unico alternato in fascia oraria 8-17. Preste l'attenzione alla segnaletica sul posto. Da Valeria Vernier e da Astra l'Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione, in chiusura un messaggio di sicurezza stradale.
9: La strada ti porta ovunque, verso i tuoi impegni, verso la libertà, verso l'indipendenza. La strada non accetta distrazioni e non concede seconde possibilità. Non sfidare la sorte, rispetta le regole. La vera meta non è un luogo, ma la sicurezza, tua e degli altri. La strada ci rende liberi, spetta a noi renderla sicura. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità.
10: Sono le 17:03.
11: Le canzoni che ami degli anni

0: Un altro bel ricordo degli anni 80 su Radio Latina. Questo era Richie Evans con Going Back to My Roots.
1: Radio Latina.
2: Well, this call is automatic, systematic, hydromatic, wide degrees lightning.

0: della musica Stelle e Strisce con Born in the USA, questa è la title track dell'album che nel 1984 fece diventare Bruce Springsteen una star planetaria.
1: Amici amici, sono il vostro amico Martufello. Come disse Pipino il Breve, ve lo dico brevemente. Qual è quella mozzarella di bufala che arriva dal mare piena di bontà, delicata, ricoperta di sole, che più la mangi e più t'abbronzi? È la mozzarella di bufala Manzi. Evviva! La mozzarella di bufala Manzi, perché il buono è buono, ma il meglio è meglio. Non c'è niente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
2: Visita il sito manzigiovanni.it. Richiedete le numerose e strepitose offerte settimanali al vostro rivenditore Manzi Giovanni.
3: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!
4: Ti aspettiamo al giardino zoologico di Zoo Marine per una giornata da vivere in famiglia. Oltre 15 dimostrazioni, esperienze educative con gli animali, attrazioni didattiche, pranzo incluso e parcheggio gratuito. I posti sono limitati. Prenota ora su zoomarine.it.
5: Evviva Zoo Marine!
6: Più freschi del fresco?
7: Super freddo! Gli specialisti dei surgelati e congelati. Prodotti confezionati o sfusi.
8: Qualità e convenienza ogni giorno.
7: A Latina, via Isonzo 221.
6: Più freschi del fresco?
7: Super freddo! Non perdere le super offerte.
9: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo zero, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
10: Icar, concessionaria ufficiale Evo, Borgo Piave, Latina.
11: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
12: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
13: Buon pomeriggio, ben trovati da Roberta Sottoriva. Qui siamo tutti pronti a starvi vicino per risolvere i vostri problemi. Così nel suo appello in TV il sindaco di Minturno Gerardo Stefanelli si è rivolto a Sara e Alicia, le due sorelline di 12 e 16 anni di Minturno, scomparse ormai da 4 giorni dalla casa famiglia in provincia dell'Aquila dove si trovavano. Un caso che sta avendo un eco nazionale. Stefanelli si è anche rivolto a chi potrebbe essere con loro perché le due minorenni possano tornare a casa.
14: Sono di profonda apprensione per tutta la comunità minturnese. Sono stati attivati tutti i canali di ricerca, le forze dell'ordine stanno facendo il loro lavoro. Questo appello è rivolto a tutti quanti voi che mi ascoltate affinché possiate, se possibile, fornire informazioni chiamando il 112 o rivolgendosi alle autorità locali.
13: In questi giorni le ricerche si sono spinte fino a Scauri e anche a Fondi, dove si pensava potessero essersi dirette, e diventa a questo punto sempre più concreta l'ipotesi che siano state aiutate da adulti. E ancora cronaca, c'è un seguito all'operazione che il 18 maggio scorso ha portato all'esecuzione di 18 misure cautelari da parte dei carabinieri. Nella giornata di ieri ad Aprilia, anzi a Sant'Elpidio al Mare, i militari del reparto territoriale di Aprilia hanno dato esecuzione a un'ordinanza di misura cautelare emessa dal Tribunale di Roma nei confronti di altre tre persone che sono accusate a vario titolo in concorso tra loro di produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti, anche di detenzione di un'arma da guerra. Il provvedimento è stato emesso dopo l'interrogatorio preventivo reso dagli indagati alla fine del mese di maggio. Il gruppo è accusato di aver gestito il traffico e in qualche caso anche la produzione di droga che era destinata ad essere venduta in varie regioni italiane. Cambiamo argomento, è stato pubblicato il provvedimento regionale che dà attuazione al contributo straordinario destinato al Comune di Latina per l'installazione e il potenziamento dei sistemi di videosorveglianza. Ne ha dato notizia il consigliere regionale azzurro Angelo Tripodi. Rappresenta una risposta concreta alle esigenze del territorio e dei cittadini, sottolinea la sicurezza urbana, aggiunge Tripodi, è una priorità e questo finanziamento consentirà di rafforzare gli strumenti di prevenzione e controllo del territorio, contribuendo a contrastare fenomeni di criminalità, vandalismo e degrado. È tutto, la prossima edizione fra meno di un'ora.
12: Questa è Radio Latina.
5: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
15: Aperti anche sabato pomeriggio.
16: Sei su Radio Latina.
12: Ora, 4 dischi 70, 80, 90. Non stop mix.
17: Ding, ding, ding.

0: Era Latina Mix, il meglio della musica del passato in sequenza continua su Radio Latina, a più tardi per altri successi.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBBTV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
3: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in. Tua a €275 al mese. TAN 6,45, TAEG 7,39. Anticipo €10.200. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale €28.570. Offerta valida fino al 30 giugno. Cupra Formentor Tribe Edition. Il potere dell'ibrido.
4: Vieni alla Icar Cupra Garage. Via Piave 93, Latina.
5: Il legno è un materiale nobile ed elegante e i pavimenti in legno, se ben eseguiti, sono eterni. Geawood ne cura ogni fase, dalla lavorazione alla posa. Masselli, prefiniti, piallate a mano e decking. Le soluzioni sono infinite. Vieni a scoprire Geawood nel nostro showroom di Borgo Piave a Latina o su geawood.com. L'originale è solo Geawood.
6: Signore e signori, ecco a voi l'ultimissima collezione di cucine nel rinnovatissimo showroom di Gavillucci Arreda, firmato Veneta Cucine. L'eccellenza del design italiano e le eccezionali promozioni. Il piano Caranto in omaggio e 24 mesi a tasso zero, TAN e TAEG 0%. Veneta Cucine Latina è solo Gavillucci Arreda in via Piave, aperto mattina e pomeriggio anche ogni ultima domenica del mese.
7: Problemi con fognature intasate, sversamenti o allagamenti? Chiama Fageco Ecologia. Da oltre 30 anni al servizio dell'ambiente con persone, mezzi e tecnologie. Assistenza H24 per privati, imprese, condomini ed enti pubblici. Con Fageco Ecologia risolviamo dove gli altri non arrivano. Il miglior rapporto costi-benefici. Fageco Ecologia, la soluzione che cercavi. 0773 41 20 54.
8: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
9: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
10: Suzuki. Bodema, concessionaria Suzuki in via Epitaffio a Latina.
11: Un saluto agli ascoltatori di Radio Latina da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
12: Sul Lazio la settimana prosegue all'insegna del bel tempo, soprattutto in queste giornate del 12 e del 13, temperature in aumento, valori diffusamente oltre i 30 gradi, diurni contenuti invece sulle aree costiere grazie all'influenza delle brezze marine. Con il weekend confermato altrettanto, bel tempo sabato e domenica, tanto sole e temperature localmente oltre i 30 gradi. È tutto, per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app di Trebi Meteo.

Dal 1989 abbiamo ascoltato Vasco Rossi con Domenica Lunatica. Il vostro PC si è bloccato, il vostro smartphone è caduto, non andate nel panico, recatevi da Maier. Riparazioni rapide e professionali per computer e smartphone, il vostro dispositivo tornerà operativo in pochissimo tempo. Vendita, assistenza e supporto tecnico per privati, professionisti e aziende. E se non potete raggiungere Maier, nessun problema, Maier arriva a domicilio. A Latina, in piazzale Carturan, vicino ai Vigili del Fuoco. Maier, tecnologia senza problemi. Ciao.

0: Questi erano i Cano su Radio Latina, loro li possiamo annoverare tra i pionieri della Italo Disco, genere musicale in voga in Italia e in Europa nei primi anni 80. Tra i pezzi che spopolavano in discoteca nel 1983 c'era anche Another Life.
1: Radio Latina.

0: Il legno è un materiale nobile ed elegante e i pavimenti in legno, se ben eseguiti, sono eterni. GeaWood ne cura ogni fase, dalla lavorazione alla posa. Masselli, prefiniti, piallate a mano e decking. Le soluzioni sono infinite. Vieni a scoprire GeaWood nel nostro showroom di Borgo Piave a Latina o su geawood.com. L'originale è solo GeaWood.
1: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Velcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport, senza più interruzioni. Velcom è veloce e conveniente. Visita il sito velcom.it. Chiamaci e... Velcom è già a casa tua.
2: Sono le 18 e 2 minuti.

0: favolosi anni 80, rivissuti con tanta verve qui su Radio Latina grazie a canzoni come questa dei Blues Brothers. Era l'indimenticabile Everybody Needs Somebody to Love, successo del 1980.
1: Radio Latina,

0: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
1: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in. Tua a 275 euro al mese. TAN 6,45. TAEG 7,39. Anticipo 10.200 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 28.570 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Cupra Formentor Tribe Edition. Il potere dell'ibrido.
2: Vieni alla Icar Cupra Garage. Via Piave 93. Latina.
3: Amici amici, sono il vostro amico Martufello. Come disse Pipino il Breve, ve lo dico brevemente. Qual è quella mozzarella di bufala che arriva dal mare, piena di bontà, delicata, ricoperta di sole, che più la mangi e più t'abbronzi? È la mozzarella di bufala Manzi. Evviva! La mozzarella di bufala Manzi, perché il buono è buono, ma il meglio è meglio. Non c'è niente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
4: Visita il sito manzigiovanni.it. Richiedete le numerose e strepitose offerte settimanali al vostro rivenditore Manzi Giovanni.
5: C'è un luogo dove ogni spazio trova la sua forma ed ogni cucina diventa la cucina. Da De Gregoris gli arredi parlano di te e le Veneta Cucine raccontano la tua idea di casa. Promozioni speciali e pagamenti a tasso zero ti aspettano in un vastissimo showroom dove i tuoi sogni si fondono con la realtà. De Gregoris, sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce, degregoris.com. Entra nella tua nuova casa. Entra da De Gregoris.
6: Maya, Maya, ma dove sei?
7: Willy, eccomi! Qui i fiori sono così belli che non sai dove posarti.
8: 2G Garden Center. 30.000 metri quadri di esposizione con piante da interno ed esterno, progettazione giardini, vasi in ceramica, resine e terracotta, terricci e tanto altro. 2G Garden Center. Via Litorania, chilometro 17200 a Sabaudia.
9: Maya, che bello! Il 2G Garden Center è il mio mondo in fiore!
10: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
11: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
12: Bodema, concessionaria Suzuki in via Epitaffio a Latina.
13: Il comune di Sizze è lieto di invitarvi all'evento Il cibo nella terra del mito Rosso Viscola. Sabato 13 giugno, unitevi a noi nel suggestivo centro storico di Sizze per una giornata indimenticabile tra mostre, stand, degustazioni, musica, spettacoli di cabaret e talk show. Scoprite la protagonista assoluta, la Viscola, insieme a un'esplosione di sapori locali tra mari e monti. Sabato 13 giugno, non perdete l'appuntamento con Il cibo nella terra del mito Rosso Viscola. Produzioni tipiche, arte e gastronomia nel centro storico di Sizze. Vi aspettiamo numerosi!
14: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
15: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
16: Buon pomeriggio, ben ritrovati da Roberta Sottoriva. È ripresa poco prima delle 17 la circolazione sulla linea Roma-Napoli via Formia, prima sospesa tra Villa Literno e Aversa dopo l'investimento di una persona da parte di un treno. I convogli sono in graduale ripresa dopo l'autorizzazione alla ripartenza dei treni concessa dalle autorità competenti che erano intervenute sul posto. Pesanti gli effetti sulla mobilità ferroviaria, i treni intercity e regionali hanno subito cancellazioni, limitazioni nel percorso e rallentamenti fino a 60 minuti. È stato condannato in via definitiva per due rapine, una commessa nel 2018, l'altra 5 anni prima. Nel pomeriggio di ieri a San Felice Circeo i carabinieri hanno arrestato un cittadino marocchino di 31 anni in esecuzione dell'ordine per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Latina. Deve espiare la pena di 6 anni e 5 mesi e pagare una multa di 2.200 euro. I due colpi erano stati commessi a Roma il 23 giugno del 2013 e proprio al Circeo il 26 agosto del 2018 l'arrestato è stato portato nella casa circondariale di Latina. Cambiamo argomento. La giunta comunale di Latina ha approvato il documento di indirizzo alla progettazione di una nuova pista ciclabile in strada Casilina Sud per un investimento complessivo stimato di 350.000 euro. L'intervento prevede lo sviluppo di un percorso ciclabile lungo la strada Casilina partendo da via Massaro fino ad arrivare al parcheggio Casilina di Latina Lido. In questo modo l'opera si interconnetterà strategicamente, viene spiegato, con la pista ciclabile già esistente in via Lungomare Pontino e si collegherà alla progettazione in corso per il completamento di via Massaro, che sarà dotata di una corsia ciclabile fino a viale Pennacchi, creando una vera e propria rete integrata per la mobilità dolce nella zona costiera della città. Per il vice sindaco Massimiliano Carnevale è stato messo così un tassello decisivo per la creazione di un circuito ciclabile continuo e strategico sul litorale di Latina. Manca pochissimo a Rosso Visciola. Sabato prossimo, 13 giugno, alle 20, prende il via la terza edizione dell'appuntamento dedicato alla Visciola, alla storia e alle tradizioni di Sezze. L'appuntamento, nella cornice della zona del Guglietto, sarà l'occasione per degustare i prodotti alla Visciola accompagnati da note blues e jazz. La manifestazione, voluta dal comune di Sezze, si svolgerà in collaborazione con la parrocchia di Santa Lucia nell'ambito dei tradizionali festeggiamenti di Sant'Antonio, unendo momenti religiosi, cultura, spettacoli, percorsi enogastronomici, musica e arte e iniziative di promozione territoriale legate alla via Appia e alle eccellenze della terra del mito. È tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
15: Questa è Radio Latina.
6: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'holter cardiaco o holter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
17: Aperti anche sabato pomeriggio.
15: Sei su Radio Latina.
18: E ora, 4 dischi 70 80 90. Non stop mix.
19: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough.

0: Era Latina Mix, il meglio della musica del passato in sequenza continua su Radio Latina, a più tardi per altri successi.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Signore e signori, ecco a voi l'ultimissima collezione di cucine nel rinnovatissimo showroom di Gavillucci Arreda, firmato Veneta Cucine. L'eccellenza del design italiano e le eccezionali promozioni. Il piano Caranto in omaggio e 24 mesi a tasso zero, Tane Taeg 0%. Veneta Cucine Latina è solo Gavillucci Arreda in via Piave, aperto mattina e pomeriggio anche ogni ultima domenica del mese.
3: Chuck, motore, azione!
4: Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
5: Entra nel grande cinema, viviamo.
2: Arreda in via Piave, aperto mattina e pomeriggio anche ogni ultima domenica del mese.
3: Chuck, motore, azione!
4: Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare.

0: programma Suzuki 10 e Lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
1: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
2: Suzuki. Bodema, concessionaria Suzuki in via Epitaffio a Latina.
3: Direttamente dalla finale di Amici, Elena Delia arriva venerdì 12 giugno al centro commerciale Latina Fiori. Acquista il suo EP alla Mondadori, poi incontrala in galleria alle 18 per il firmacopie di Non è mica fantasia, un pomeriggio di musica ed emozioni. Ti aspettiamo venerdì 12 giugno al centro commerciale Latina Fiori.
4: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare in olio d'oliva o extravergine d'oliva 6x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
6: Concessionaria Fiori, Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
7: La miglior musica 70, 80, 90 è solo qui, sei su Radio Latina.

0: migliori successi degli anni 80 li trovi qui su Radio Latina. Ogni giorno puoi ascoltare il meglio di quel decennio e non solo. Canzoni indimenticabili come questa, It's a Love Thing, successo del 1981 dei Whispers.
1: Radio Latina,

0: Abbiamo ascoltato la splendida What is Love, successo del 1983 di Howard Jones. Lui è stato un grande protagonista della scena musicale anni 80 e questo è uno dei tanti indimenticabili successi del passato che potete ascoltare su Radio Latina.
1: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e Jay-Q, DR, Evo, Sport Equip, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
2: Problemi con fognature intasate, sverzamenti o allagamenti? Chiama Fageco Ecologia. Da oltre 30 anni al servizio dell'ambiente con persone, mezzi e tecnologie. Assistenza H24 per privati, imprese, condomini ed enti pubblici. Con Fageco Ecologia risolviamo dove gli altri non arrivano. Il miglior rapporto costi-benefici. Fageco Ecologia, la soluzione che cercavi. 0773 41 20 54.
3: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo sul litorale pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di Fondi in via Palascosa. 338 73 99 175.
4: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
5: L'estate è più bella all'Aquapark Miami Beach di Latina. Ti aspettano attrazioni spettacolari, schiuma party. Scopri tutto sul nostro sito e approfitta delle promozioni. Mercoledì rosa, ingresso a 9,90€ riservato a tutte le donne il mercoledì. Fino al 20 giugno, acquista le fan card. 10 ingressi 99€, 20 ingressi solo 149€. Non fartelo raccontare, vieni a viverlo. Aquapark

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Lazio. Sulla strada statale 7 via Appia è attivo un divieto di transito per i veicoli con peso superiore alle 7,5 tonnellate di 12 km circa tra gli svincoli di Sabaudia e di Terracina, strada statale 213 via Flacca, in entrambe le direzioni in provincia di Latina. Sulla strada statale 5 via Tiburtina Valeria è attiva una riduzione di carreggiata di 150 metri circa tra lo svincolo di Arsoli e lo svincolo per il casello Vicovaro Mandela dell'autostrada a 24 Roma Teramo in direzione Roma. Sulla strada statale 156 dei Monti Lepini è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per il casello di Frosinone autostrada A1 Milano-Napoli e lo svincolo di Prossedi in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Frosinone, esclusi i giorni festivi. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Sono le 19 e un minuto. Le canzoni che ami degli anni

0: Questi erano i Village People, i quali nel 1981, reduci dai grandi successi degli anni 70, una canzone su tutte, YMCA, ancora oggi famosissima e diffusissima, tornarono al successo con 5 O'Clock in the Morning.
1: Radio Latina.

0: Abbiamo rievocato gli anni 80 con grande eleganza con i Simply Red e la splendida It's Only Love, successo del 1989.
1: A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Concessionaria Fiori, Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
3: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!
4: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
5: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in, tua a 275 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,39, anticipo 10.200 euro, 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 28.570 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Cupra Formentor Tribe Edition, il potere dell'ibrido.
6: Vieni alla Icar Cupra Garage, via Piave 93, Latina.
7: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare, oggi si può. Anti-Smoking Center con la sua esperienza ventennale ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
8: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
9: Buonasera, ben ritrovati da Roberta Sottoriva. 6 maxi sanzioni amministrative per l'impiego di lavoratori in nero sono state levate dalla Polizia di Stato in aziende agricole del territorio di Monte San Biagio nell'ambito dei controlli straordinari nel settore agricolo per un ammontare di 26.000 euro. In campo gli agenti della squadra mobile della Questura di Latina, del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Fondi e dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Latina. 8 i lavoratori risultati in nero e di questi 2 privi dei requisiti per la regolarizzazione perché illegali sul territorio. Le ispezioni hanno evidenziato anche irregolarità in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, in un caso l'assenza dei servizi igienico-sanitari e la mancanza della cassetta di primo soccorso. L'attività in questo caso è stata sospesa. Pesca di frodo, saccheggio dei fondali marini, violazione dei divieti. L'area marina protetta delle isole di Ventotene e Santo Stefano è tra le più violate, con 57 illeciti ambientali e seconda soltanto alle isole Tremiti. I dati fotografano la situazione nelle 32 aree marine protette italiane, che come tali dovrebbero essere le più rispettate, e sono stati elaborati per la prima volta in collaborazione da Legambiente con la Guardia di Finanza e le Capitanerie di Porto. Il report arriva proprio mentre Legambiente si prepara a partire con Goletta Verde, la storica campagna in difesa del mare e delle coste. Quest'anno la tappa nel Lazio non sarà in provincia di Latina, ma ad Anzio il 25, 26 e 27 luglio. Cambiamo argomento, si rivolge agli imprenditori che operano in provincia di Latina e ai professionisti esperti che svolgono attività di consulenza alle imprese. L'incontro promosso da Ance Latina è un'industria per la presentazione degli strumenti messi in campo per compensare l'esclusione dalla ZES. Si parla di iperammortamento, zone logistiche semplificate e zona franca doganale nell'incontro all'Hotel Europa. Il presidente di Ance, Pierantonio Palluzzi, e la presidente di un'industria latina, Tiziana Vona.
10: Si parla degli strumenti che abbiamo a disposizione come territorio e come imprese di questo territorio per difenderci rispetto al fatto che tutto il centro-sud Italia, tranne le nostre province del Basso Lazio, hanno a disposizione uno strumento potente come quello della ZES. Noi abbiamo altri strumenti meno conosciuti, ma se matchati forse altrettanto potenti, se non più potenti. Ecco, questo incontro serve proprio per spiegare a tutti gli operatori del nostro territorio come usufruire correttamente dei provvedimenti normativi che abbiamo a disposizione.
11: Siamo contenti che ci siano stati questi strumenti che sono venuti immediatamente in soccorso proprio di questa grande esclusione della ZES. Sappiamo che ci sono delle criticità, molti sono i territori che sono stati esclusi, pur appartenendo allo stesso territorio purtroppo non siamo riusciti a coprire con questa misura il soddisfacimento in pieno delle nostre imprese. E pertanto lavoreremo a stretto contatto con la Regione proprio per farci carico di evidenziare quali sono ancora tutti i gap che la misura stessa ha mostrato.
9: È tutto, la prossima edizione fra 60 minuti.
8: Questa è Radio Latina.
12: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
13: Aperti anche sabato pomeriggio.
8: Tutto il meglio della musica 70-80-90 è solo qui. Sei su Radio Latina.

0: Si è appena concluso un altro favoloso Latina Mix con il suo carico di ricordi in sequenza continua, così come la musica mixata dai nostri DJ.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Signore e signori, ecco a voi l'ultimissima collezione di cucine nel rinnovatissimo showroom di Gavillucci Arreda, firmato Veneta Cucine. L'eccellenza del design italiano e le eccezionali promozioni. Il piano Caranto in omaggio e 24 mesi a tasso zero, TAN e TAEG 0%. Veneta Cucine Latina è solo Gavillucci Arreda in via Piave, aperto mattina e pomeriggio anche ogni ultima domenica del mese.
3: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!
4: Centro diagnostico medico ANXUR. Qualità e innovazione da oltre 40 anni. Laboratorio analisi. Diagnostica per immagini con TAC. Mammografia con tomosintesi, risonanza magnetica aperta, fisioterapia, visite specialistiche, assistenza domiciliare. CDM ANXUR, a Terracina, in via Lungolinea Pio VI, 107.
5: Italcarni, qualità e convenienza ogni giorno.
6: Super offerte, arrosto coscia di suino 4,99 € al chilo, bistecche lombo suino 4,99 € al chilo, fino al 14 giugno.
5: Italcarni,
6: Aprilia, Latina e Sezze.
7: Un saluto agli ascoltatori di Radio Latina da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
8: Sul Lazio la settimana prosegue all'insegna del bel tempo, soprattutto in queste giornate del 12 e del 13, temperature in aumento, valori diffusamente oltre i 30 gradi diurni, contenuti invece sulle aree costiere grazie all'influenza delle brezze marine.
7: Radio Latina da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
8: Sul Lazio la settimana prosegue all'insegna del bel tempo, soprattutto in queste giornate del 12 e del 13, temperature in aumento, valori diffusamente oltre i 30 gradi diurni, contenuti invece sulle aree costiere grazie

0: Tra i nostri ricordi musicali anni 80 più belli troviamo anche loro, i Depeche Mode, e non potrebbe essere altrimenti, visto che loro sono stati dei pionieri della musica elettronica e sono diventati negli anni 80 meritatamente uno dei gruppi synth pop di maggior successo. Dal 1983 abbiamo ascoltato l'indimenticabile Everything Counts.
1: Radio Latina.

0: Il legno è un materiale nobile ed elegante e i pavimenti in legno, se ben eseguiti, sono eterni. Geawood ne cura ogni fase, dalla lavorazione alla posa. Masselli, prefiniti, piallate a mano e decking. Le soluzioni sono infinite. Vieni a scoprire Geawood nel nostro showroom di Borgo Piave a Latina o su geawood.com. L'originale è solo Geawood.
1: Problemi con fognature intasate, sversamenti o allagamenti? Chiama Fageco Ecologia. Da oltre 30 anni al servizio dell'ambiente con persone, mezzi e tecnologie. Assistenza H24 per privati, imprese, condomini ed enti pubblici. Con Fageco Ecologia risolviamo dove gli altri non arrivano. Il miglior rapporto costi-benefici. Fageco Ecologia, la soluzione che cercavi. 0773 41 20 54.
2: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
3: Inizia!
2: Buona visione.
4: Mamma, io mi annoio!
5: E allora preparati, ti porto al Luneur Park!
6: Dentro la città, fuori dal mondo!
5: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
4: Mamma, io sono già in macchina!
5: Info e biglietti su luneurpark.it.
7: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
8: Ad esempio l'idropulitrice Stanley 170 bar 2400 watt portata a 500 litri all'ora è a soli 139,95 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
9: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
10: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
11: Suzuki. Bodema, concessionaria Suzuki in via Epitaffio a Latina.
12: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
13: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in. Tua a €275 al mese. TAN 6,45, TAEG 7,39. Anticipo 10.200 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 28.570 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Cupra Formentor Tribe Edition. Il potere dell'ibrido.
14: Vieni alla Icar Cupra Garage. Via Piave 93, Latina.
15: Sono le 20 e 2 minuti.

0: Per rivivere gli anni 80 attraverso le canzoni più belle di quel decennio, siete sulla radio giusta. Qui a Radio Latina siamo sempre in vena di ricordi. Questi erano i Thompson Twins con Hold Me Now.
1: Radio Latina.

0: vivi la grande musica del passato con Radio Latina. Ogni giorno condividiamo con voi grandi successi che hanno fatto la storia della musica. Abbiamo ascoltato Zucchero con la sua hit del 1989, era Overdose d'amore.
1: Ma da dove entra tutta quest'aria?
2: Direi da ogni finestra e da ogni porta. È ora di cambiarle. Metti fine agli spifferi e rinnova la tua casa con De Gregoris. Scopri gli infissi Cosmet Group, sinonimo di qualità e risparmio energetico. E le porte garofoli, eleganti e di design, perfette per ogni ambiente.
1: De Gregoris, sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce.
2: De Gregoris, ed è subito aria di casa nuova. DeGregoris.com.
3: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
4: Inizia!
3: Buona visione.
5: Jack, motore, azione!
6: Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
7: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
8: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
9: Il comune di Sezze è lieto di invitarvi all'evento Il cibo nella terra del mito Rosso Viscola. Sabato 13 giugno, unitevi a noi nel suggestivo centro storico di Sezze per una giornata indimenticabile tra mostre, stand, degustazioni, musica, spettacoli di cabaret e talk show. Scoprite la protagonista assoluta, la Viscola, insieme a un'esplosione di sapori locali tra mari e monti. Sabato 13 giugno, non perdete l'appuntamento con Il cibo nella terra del mito Rosso Viscola. Produzioni tipiche, arte e gastronomia nel centro storico di Sezze. Vi aspettiamo numerosi!
10: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Gran Gusto Citterio 2 per 100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
11: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, tanfisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
12: Icar, concessionaria ufficiale Evo, Borgo Piave, Latina.
13: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare, oggi si può. Anti-Smoking Center con la sua esperienza ventennale ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
14: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
15: Buonasera, ben ritrovati da Roberta Sottoriva. Ultima edizione di GR Latina. Accusato dalle autorità elvetiche di aver falsificato documenti per impossessarsi di 500.000 franchi svizzeri, oltre 500.000 euro, un capo ufficio doganale è stato arrestato a Formia, dove si trovava per motivi sanitari. Gli accertamenti effettuati dal personale del commissariato di pubblica sicurezza ha consentito di verificare che l'uomo risultava destinatario di una richiesta di arresto provvisorio a scopo di estradizione inoltrata in Italia dalla Svizzera, con le accuse di appropriazione indebita e truffa. Arrestato e piantonato in ospedale, l'uomo è stato poi trasferito nel carcere di Cassino per il proseguo della procedura di estradizione. 6 maxi sanzioni amministrative per l'impiego di lavoratori in nero sono state elevate dalla Polizia di Stato in aziende agricole di Monte San Biagio nell'ambito dei controlli straordinari per un ammontare ammontare di 26.000 euro. In campo gli agenti della squadra mobile del commissariato di pubblica sicurezza di Fondi e dell'ispettorato territoriale del lavoro di Latina, 8 i lavoratori risultati in nero, di questi 2 erano privi dei requisiti per la regolarizzazione perché illegali sul territorio. Le ispezioni hanno evidenziato anche irregolarità in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, con assenza in un caso dei servizi igienico-sanitari e mancanza della cassetta di primo soccorso. Tornata di passione sulla linea ferroviaria Roma-Napoli-Via Formia, è ripresa poco prima delle 17 la circolazione, sospesa prima tra Villa Literno e Aversa dopo l'investimento di una persona da parte di un treno. Ci sono volute 4 ore, i treni sono in ripresa ma hanno subito cancellazioni, limitazioni nel percorso e rallentamenti fino a 60 minuti, un disagio che si è sommato a quello prodotto dallo sciopero nazionale. La giunta comunale di Latina ha approvato, su indirizzo dell'assessora all'urbanistica Annalisa Muzio, la variante urbanistica per il piano di zona La Rosa, un provvedimento che segna una svolta per l'attuazione del piano di edilizia economica e popolare ricadente nella zona compresa tra via Isonzo e via della Rosa. Il piano di intervento, ha spiegato Muzio, si sviluppa su una superficie complessiva di oltre 106.000 metri quadrati, prevedendo una volumetria di 100.000 metri cubi. Di questi la quota di disponibilità del comune è pari a 72.000 metri cubi. Tali spazi, aggiunge, verranno riprogrammati per dare piena attuazione sul territorio alle linee guida del recente piano casa nazionale, introducendo progetti innovativi di housing sociale, co-housing e alloggi per studenti universitari. È tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
14: Questa è Radio Latina.
16: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'holter cardiaco o holter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
17: Aperti anche sabato pomeriggio.
14: Sei su Radio Latina. Ora 4 dischi 70, 80, 90. No Stop Mix.

0: una canzone tira l'altra. Questo è il bello di Latina Mix, dove anche i ricordi sono in sequenza continua, proprio come i successi intramontabili mixati dai nostri DJ.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Amici amici, sono il vostro amico Martufello. Come disse Pipino il Breve, ve lo dico brevemente. Qual è quella mozzarella di bufala che arriva dal mare piena di bontà, delicata, ricoperta di sole, che più la mangi e più t'abbronzi? È la mozzarella di bufala Manzi. Evviva! La mozzarella di bufala Manzi, perché il buono è buono, ma il meglio è meglio, non c'è niente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
3: Visita il sito manzigiovanni.it. Richiedete le numerose e strepitose offerte settimanali al vostro rivenditore Manzi Giovanni.
4: Ti aspettiamo al giardino zoologico di Zoomarina.
2: Viva! La mozzarella di bufala Manzi, perché il buono è buono, ma il meglio è meglio, non c'è niente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
3: Visita il sito manzigiovanni.it. Richiedete le numerose e strepitose offerte settimanali.

0: Questo era Peter Gabriel con il suo successo del 1986, Sledgehammer. Sempre grandi emozioni da rivivere ogni giorno con noi.
1: Radio Latina. Radio Latina.

0: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e Jaecoo, DR, Evo, Sport Equipe, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
1: Signore e signori, ecco a voi l'ultimissima collezione di cucine nel rinnovatissimo showroom di Gavillucci Arreda, firmato Veneta Cucine. L'eccellenza del design italiano e le eccezionali promozioni. Il piano Caranto in omaggio e 24 mesi a tasso zero, TAN e TAEG 0%. Veneta Cucine Latina è solo Gavillucci Arreda in via Piave, aperto mattina e pomeriggio anche ogni ultima domenica del mese.
2: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Belcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi, viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Belcom è veloce e conveniente. Visita il sito belcom.it. Chiamaci e Belcom è già a casa tua.
3: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo sul litorale pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di Fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
4: Amici amici, sono il vostro amico Martufello. Come disse Pipino il Breve, ve lo dico brevemente: qual è quella mozzarella di bufala che arriva dal mare piena di bontà, delicata, ricoperta di sole, che più la mangi e più t'abbronzi? È la mozzarella di bufala Manzi. E viva la mozzarella di bufala Manzi, perché il buono è buono, ma il meglio è meglio, non c'è niente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
5: Visita il sito manzigiovanni.it. Richiedete le numerose e strepitose offerte settimanali al vostro rivenditore Manzi Giovanni.
6: Mamma, io mi annoio!
7: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
8: Dentro la città, fuori dal mondo.
7: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
6: Mamma, io sono già in macchina!
7: Info e biglietti su luneurpark.it.
9: Sono le 21 e 2 minuti.
10: Le canzoni che ami degli anni

0: Radio Latina, la radio dei grandi successi del passato, e tra i successi degli anni Ottanta abbiamo pescato Lucas Dancing di Ziggy Marley.
1: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Belcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport, senza più interruzioni. Belcom è veloce e conveniente. Visita il sito belcom.it. Chiamaci e... Belcom è già a casa tua.
2: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
3: Inizia!
2: Buona visione.
4: Direttamente dalla finale di Amici, Elena D'Elia arriva venerdì 12 giugno al centro commerciale Latina Fiori. Acquista il suo EP alla Mondadori, poi incontrala in galleria alle 18 per il firmacopie di Non è mica fantasia, un pomeriggio di musica ed emozioni. Ti aspettiamo venerdì 12 giugno al centro commerciale Latina Fiori.
5: Da oltre 40 anni, il centro diagnostico medico ANXUR si prende cura della salute e del benessere delle donne con pacchetti prevenzione, corsi pre-post parto, diagnosi prenatale, monitoraggi e riabilitazione del pavimento pelvico. Vieni a trovarci nel nostro nuovo reparto di ginecologia in via Lungolinea Pio VI a Terracina. CDM ANXUR, al tuo fianco, in ogni momento.
6: Chuck, motore! Azione!
7: Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
8: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
9: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
10: Il comune di Sezze è lieto di invitarvi all'evento Il cibo nella terra del mito Rosso Visciola, sabato 13 giugno. Unitevi a noi nel suggestivo centro storico di Sezze per una giornata indimenticabile tra mostre, stand, degustazioni, musica, spettacoli di cabaret e talk show. Scoprite la protagonista assoluta, la Visciola, insieme a un'esplosione di sapori locali tra mari e monti. Sabato 13 giugno non perdete l'appuntamento con Il cibo nella terra del mito Rosso Visciola, produzioni tipiche, arte e gastronomia nel centro storico di Sezze. Vi aspettiamo numerosi!
11: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
12: Aperti anche sabato pomeriggio.
13: Sei su Radio Latina. E ora, 4 dischi 70-80-90, non stop mix.

0: che musica su Radio Latina, solo grandi hit del passato, anche in sequenza continua. Latina Mix torna più tardi.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!
3: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
4: Inizia!
3: Buona visione.
5: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aero Club Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aero Club d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo sul litorale pontino per un successo assicurato. Aero Club Red Baron. Assalto di fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
6: Mamma, io mi annoio!
7: E allora preparati, ti porto al Luneur Park!
8: Dentro la città, fuori dal mondo!
7: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
6: Mamma! Io sono già in macchina!
7: Info e biglietti su luneurpark.it.

0: successi del passato li trovi qui su Radio Latina, canzoni indimenticabili come questa del 1985 dei Culture Club, che hanno vissuto gli anni d'oro della loro carriera proprio negli anni 80. Era Love is Love.
1: Radio Latina.

0: Se ami la musica del passato, allora stai ascoltando la radio giusta. Questa è Radio Latina con il suo carico di ricordi musicali non stop. Non poteva mancare lui, Billy Joel, con i suoi successi. Lo abbiamo ascoltato con Tell Her About It.
1: Radio Latina.

0: Joe Cocker, tra i ricordi musicali più belli degli anni Ottanta non poteva mancare lui. Dalla sua voce inconfondibile abbiamo ascoltato la celeberrima You Can Leave Your Head On, che ci ricorda un film altrettanto famoso, parliamo del film cult degli anni Ottanta, 9 settimane e mezzo. In arrivo altri bellissimi ricordi musicali su Radio Latina.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. lunanotizie.it, cronaca, politica e sport locale. lunanotizie.it, farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. lunanotizie.it.
2: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Velcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Velcom è veloce e conveniente. Visita il sito velcom.it. Chiamaci e... Velcom è già a casa tua.
3: Centro diagnostico medico Anxur. Qualità e innovazione da oltre 40 anni. Laboratorio analisi, diagnostica per immagini con TAC, mammografia con tomosintesi, risonanza magnetica aperta, fisioterapia, visite specialistiche, assistenza domiciliare. CDM Anxur, a Terracina, in via Lungolinea Pio VI, 107.
4: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
5: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
6: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
7: Sono le 22 e 2 minuti.

0: ascoltarci su Alexa in modo immediato e veloce, basta pronunciare al vostro smart speaker Alexa, applica skill Radio Latina e da quel momento, con un solo comando, potrete sintonizzarvi facilmente sul vostro dispositivo dicendo solo Alexa, metti Radio Latina.
1: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Belcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Belcom è veloce e conveniente. Visita il sito belcom.it. Chiamaci e... Belcom è già a casa tua.
2: L'estate è più bella all'Acquapark Miami Beach di Latina. Ti aspettano attrazioni spettacolari, schiuma party. Scopri tutto sul nostro sito e approfitta delle promozioni. Under 20, ogni lunedì e venerdì solo 9,90€ se hai meno di 20 anni. Fino al 20 giugno, acquista le fan card. 10 ingressi 99€, 20 ingressi solo 149€. Non fartelo raccontare, vieni a viverlo. Acquapark Miami Beach.
3: Qui si balla, si fa festa tutti insieme a Miami Beach. Miami Beach.
1: Sei su Radio Latina.
4: Ora 4 dischi 70, 80, 90. Non stop mix.

0: Radio Latina è sempre con te, dove, quando e come vuoi.
1: Come vuoi.
0: Non solo in auto, ma anche a casa e dal tuo smart speaker Amazon e Google. Se hai Amazon Echo, basta dire
1: Alexa, metti Radio Latina.
0: Mentre per Google Home,
1: ok Google, metti Radio Latina.
0: Ascoltare Radio Latina è sempre più facile.
2: Signore e signori, ecco a voi l'ultimissima collezione di cucine nel rinnovatissimo showroom di Gavillucci Arreda, firmato Veneta Cucine. L'eccellenza del design italiano e le eccezionali promozioni. Il piano Caranto in omaggio e 24 mesi a tasso zero, TAN e TAEG 0%. Veneta Cucine Latina è solo Gavillucci Arreda in via Piave, aperto mattina e pomeriggio anche ogni ultima domenica del mese.
3: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
4: Inizia!
3: Buona visione.
5: Direttamente dalla finale di Amici, Elena D'Elia arriva venerdì 12 giugno al centro commerciale Latina Fiori. Acquista il suo EP alla Mondadori, poi incontrala in galleria alle 18 per il firmacopie di Non è mica fantasia, un pomeriggio di musica ed emozioni. Ti aspettiamo venerdì 12 giugno al centro commerciale Latina Fiori.
6: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo sul litorale pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
7: Mamma, io mi annoio!
8: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
9: Dentro la città, fuori dal mondo!
8: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
7: Io sono già in macchina!
8: Info e biglietti su luneurpark.it.

0: con una sola app potete scaricare e vedere Radio Immagine, Radio Latina e Radio Luna. Restare sempre aggiornati con Luna Notizie, visitare i nostri social e comunicare direttamente con noi. Scaricate sugli store l'app Mondo Radio Latina. Compatibile anche per Android Auto e CarPlay.
1: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!
2: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
3: Inizia!
2: Buona visione.
4: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo su litorale Pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
5: Chuck, motore, azione!
6: Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
7: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
8: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
9: Sono le 23:07.
10: Le canzoni che ami degli anni

0: su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
1: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
2: Inizia!
1: Buona visione.
3: Chuck, motore, azione!
4: Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
5: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
6: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
7: Sei su Radio Latina.
8: E ora, 4 dischi 70, 80, 90. Non Stop Mix.

0: approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
1: Mamma, io mi annoio!
2: E allora preparati, ti porto al Luneur Park!
3: Dentro la città, fuori dal mondo!
2: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
1: Mamma, io sono già in macchina!
2: Info e biglietti su luneurpark.it.
4: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Velcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Velcom è veloce e conveniente. Visita il sito velcom.it. Chiamaci e... Velcom è già a casa tua.
5: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo sul litorale pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
6: Chuck, motore, azione!
7: Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
8: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
9: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
10: La radio con i numeri giusti. 70, 80, 90.

0: Per ascoltarci su Alexa in modo immediato e veloce, basta pronunciare al vostro smart speaker Alexa, applica skill Radio Latina e da quel momento, con un solo comando, potrete sintonizzarvi facilmente sul vostro dispositivo dicendo solo Alexa, metti Radio Latina.
1: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
2: Inizia!
1: Buona visione.
3: Direttamente dalla finale di Amici, Elena D'Elia arriva venerdì 12 giugno al centro commerciale Latina Fiori. Acquista il suo EP alla Mondadori, poi incontrala in galleria alle 18 per il firmacopie di Non è mica fantasia, un pomeriggio di musica ed emozioni. Ti aspettiamo venerdì 12 giugno al centro commerciale Latina Fiori.
4: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Velcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Velcom è veloce e conveniente. Visita il sito velcom.it. Chiamaci e... Velcom è già a casa tua.
5: Mamma, io mi annoio!
6: E allora preparati, ti porto al Luneur Park!
7: Dentro la città, fuori dal mondo!
6: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
5: Mamma, io sono già in macchina!
6: Info e biglietti su luneurpark.it.
8: È mezzanotte e 11 minuti.

0: La miglior musica 70-80-90 è solo qui. Sei su Radio Latina.
1: You might know of the original sin, and you might know how to play with fire.

0: Radio Latina è sempre con te, dove, quando e come vuoi.
1: Come vuoi.
0: Non solo in auto, ma anche a casa e dal tuo smart speaker Amazon e Google. Se hai Amazon Echo, basta dire
1: Alexa, metti Radio Latina.
0: Mentre per Google Home,
1: ok Google, metti Radio Latina.
0: Ascoltare Radio Latina è sempre più facile.
2: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Belcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi, viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Belcom è veloce e conveniente. Visita il sito belcom.it. Chiamaci e Belcom è già a casa tua.
3: Direttamente dalla finale di Amici, Elena D'Elia arriva venerdì 12 giugno al centro commerciale Latina Fiori. Acquista il suo EP alla Mondadori, poi incontrala in galleria alle 18 per il firmacopie di Non è mica fantasia, un pomeriggio di musica ed emozioni. Ti aspettiamo venerdì 12 giugno al centro commerciale Latina Fiori.
4: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
5: Inizia!
4: Buona visione.
6: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aero Club Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aero Club d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo sul litorale pontino per un successo assicurato. Aero Club Red Baron. A Salto di Fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
7: Le canzoni che ami degli anni 70, 80.